0: Madonna sur RCFM. Direction Corté cette semaine pour notre rendez-vous et compacu avec une première étape à l'entrée de la ville au domaine Casa Guelfucci avec son propriétaire Antoine Guelfucci.
1: RCFM et compacu.
0: Il dominio Casa Guelfucci all'entrata di Gorzi a Mesa e Vigne. Sta casa è quella di famiglia d'Antone Guelfucci, un bastimento è conosciuto di Gortinesi che gli è stato durante 70 anni in dell'indiviso.
2: Abbiamo scombattuto da molto lavoro per gli esigui che siamo sortiti di dell'indiviso. Abbiamo creato un'attività in primo agricola, poi dopo agriturismo e poi enoturismo e poi ora campiamo con la nostra prima viola che ha integrato la società e aspettiamo gli altri.
0: E qui ci sono tre ettari di vigne.
2: 80 begore, un ettari di legumi, di abumada, a zucchino, a zucca e parecchie. Abbiamo un ebochi d'arbori per i frutti, da Wambucon australe all'agrumi per il limone di quattro stagioni. E ci campiamo perché tutto l'anno siamo pronti a offrire a gente che viene a mangiare in casa, so che siamo capaci di andare in corti.
0: E per le gamere, la famiglia Guelfucci accoglie sei turisti, francesi e forestieri.
2: Per le gamere siamo giunti a fare camere in casa perché che a casa, cioè la verità, c'è una bella casa ma c'è un battello. E una grande casa così, siamo sempre a ricominciare ciò che avevamo venuto in primo. Quindi quando abbiamo comprato la casa, un moabo, abbiamo fatto il detto e facciate e per poi pagare tutti i lavori della casa, abbiamo fatto 5 stanze che sono sempre aperte a gente che vuole non scoprire la casa. E abbiamo clienti da voi 20 anni e da voi 20 anni sono fedeli all'universo di Guelfucci.
0: Antonio e la sua moglie sperano poter contare non te i suoi figli per assicurare la bene di casa Guelfucci. Et demain, direction Le Courpaul, est toujours à Corté pour aller à la rencontre des gérants d'un bar historique de la cité, La Coupole.

0: RCFM, Kounoï Sidéva.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
2: Ringrazia bedesi Kounoï Simo di Ouluni Zeidi Luliu et Sos Seyoremezu. E diridro e mulisandro Antonio Perunulisia de salude.
3: Salude Christophe, salude a tutti.
2: I rende vaganze d'estate no principia du saumenigata.
3: E cunelle giunge noi turisti in Corsica cu circa 68.000 viaggiatori in di quattro aeroporti dell'isola cu più di 400 rotazioni sa domenigata. Assai turisti dunque chi sono giunti sino a Marca e Bastia patasta roba australe ma seconda i commercianti incontrati da Pier Pasqualini o Monduce ma stagione principi a pian pianino.
4: È vero che bon, in Bastia ci sta da appena di più mondo, ma a un livello economico di radio non c'è stato tanto cambiamento, i fedia non ma mi pare che sono piuttosto visitori che veramente comprano oggi radio.
5: Allora, a livello di turismo in Berra ci sono assai turisti per in Bastia, bon, tanto a consumazione non mica quella che speriamo, ma cioè accontentarsi, eh. Ed è così che si passa la stagione.
6: Non è mica va, ma si mercavano di quartiere, erano detti, ma era mica che mangiano, sono da consente. A dei giorni principali, così no, tutto il mese di giugno, nemo, o poco che c'erano, erano i zini in stacca. Comunque, voilà.
3: E qui detta. In Ajaccio una baruffa in un corso Napoleon in da notte da sabato a domenica tra i quartieri Santa Lucia e Castelvecchio. Un uomo da trentina d'anni è stato minato da un giovanotto che è venuto a aiutare due zidelle minore che erano disturbate da un trentenario. Quello è cascato in terra in modo violento e il gruppo si è andato senza portare il soccorso. A sua vita è in pericolo e l'uno di emessi in causa è stato deferito davanti alla giustizia. Un'informazione giudiziaria è stata aperta per violenze e mancanza d'assistenza a una persona in pericolo.
2: E un vogo che piglia in continente circa 4.600 ettari di macchia percorsi nei Pirineo.

0: inaugurato sa domenigata o primo centro di soccorso montagnolo, un centro unico in Francia e che si trova in Corti, o bastimento che da accoglie o gruppo montagnolo di spingivoghi tu tutti gli arnesi necessari. Ascoltiamo il presidente di Ossis Cismonte, Jacinto Vagni, che risponde alle domande di Pier Pasqualini.
1: Veramente una verità per questi montagnoli, questi tagliante che servono e che battono per queste montagne, e a un riso mi dà vita, pensavo che li lasci, erano, non avete visto né di luoghi, un po' giughi per elli, e oggi è sta casana che è veramente spesivisa per i soccorsi in montagna. È una verità per elli prima, una verità per me dall'antesa, ma una verità per tutti i corsi, per tutta la montagna corsica, per tutti gli elli, avanti elli che si sono impegnati per giungere oggi a sternese qui, che è veramente un ernese veramente funzionale, un ernese che gli può permettere di essere in sicurezza, di essere, di può essere ribusato, di può fare le missioni come lo giorno.
0: Il costo dell'operazione è 750.000 euro, tasse incluse. Il progetto di parco eoliano Atis tra Gabigorso e l'Italia continua già a interrogare sull'unico consiglio di gestione del parco naturale marino di Gabigorso e di Lagriate, e deve esaminare un avviso tecnico e consultativo anante all'impatto di suo progetto di 48 eoliani mare previsto a 30 km di Ribe Isolane. L'ufficio dell'ambiente si dice contro, gli stessi per l'assemblea di Gorsiga. La settimana scorsa i scientifici di l'Ifremer e di UCNRS hanno messo in rialzo effetti a nanta biodiversità.
2: E firmiamo un bigino mare in Belgue, o gantiro di ristorazione ecologica di usido di Lodz riecompio.
0: E dopo le tempeste che hanno accelerato l'erosione di ribe tra il 2020 e il 2025, più di 200.000 euro sono stati investiti. Travagli di ristorazione da brodeggi sul luogo naturale di 50 ettari, proprietà di un conservatore di un litorale. Ma come la comuna si è adattata a questa nuova realtà? A risposta di Lionel Mortini, Mairie Belgue, contattato da Roland Frias.
3: Eravamo ben certi che il mare cula di più, abbiamo rientrato di smarrice, quindi ci siamo adattati, abbiamo arrivato a un lavoro in antenga livello, l'abbiamo messo più alto, ci ha adattato, ci ha lasciato fare una dura, ma ci ha adattato perché il mare si è mai caduto troppo presto, per il resto sarà una questione di tempo e di adattazione di noi, di l'uomo con la dura.
2: E giusto appunto, come mischia a produzione di anadura e la colta di un pubblico?
3: Allora, noi abbiamo fatto ancora assai capacità di ricerca, con tutti i barchini che sono gratis, c'è un cadile, un sito che è dello sidrono a capacità di vene, si può trovare le toilette, si può trovare la oasi, e soprattutto un sito che lasciava anadura, di all'uomo di adattarsi a anadura e mica al contrario, e questo per noi è importante.
0: E infine due parole di tennis con la vittoria di Laurent Locolin dell'Open d'Ajaccio, una vittoria 3-6, 6-3, 6-2 contro il francese Danadet.
2: A ringraziare Lisandro.
0: E a dopo.
2: A dopo, parliamo di Udampo subito. Tempo che sarà assai assolanato sul mezzogiorno, ma sarà negativo sul mezzogiorno con acqua di impuralesche che hanno toccato a montagna. In bordo di mare fermerà secco tempo e assai assolanato e debole vento tutta giornata e poi temperature fermeranno sopra quelle di stagione sul mezzogiorno, farà sino a 31 verso Rione Ajaccino e Bastiaccio, 31 in Portivecchio, 34 rai in Sartes, 34 in De Ugento e 31 tra Balagna e Cavigorso. Per domani e martedì, tempo a solanato tutta giornata in bordo di mare, in Ulisse saranno di più numerosi montagne e capiranno a quad e forse due o tre tunizzate di nuovo, scambieranno d'anto e d'imperatore e poi per mercoledì c'è lo sporgolato tutta giornata anche in montagna e non scambieranno mica d'imperatore e fermerà calo d'ampo.
4: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: L'info revient à 7h avec Camille Parc. C'est dans un instant, entre rendez-vous dédié à la jeunesse, Yuantou Tokate.

0: Via Conme, Paolo Conte sur RCFM et on prend tout de suite la direction de la Taouagne pour parler donc de l'actualité du Taouagne Club, actualité très très riche comme chaque été et nous sommes avec Francis Marcanté. Francis, salude.
1: Salude.
0: Merci d'être avec nous pour parler donc de ces rendez-vous tant attendus. Alors, la saison du Taouagne Club a déjà débuté depuis la mi-juin avec l'ouverture officielle d'Iagazaros. Hein.
1: Oui. A Gazaros a aberto oggi ognuno è di voi tutte le sere fa giusto travaglio nanta ululare nanta ururare nanta i nostri luoghi la nostra maniera esse di una fari continuare di appiaggiarci.
0: O spirito di Sagazarossa per quel che sono mai unti in Talasagna, perché si trova benintesi in Talasagna a Gazarossa, con dei noi un di Moiser, come si passa appena? C'è una magnifica terrazza?
1: Si passa semplicemente, posto che noi l'andatura non è mai mudata, siamo un associo, e come in tutti gli associi, i locali sono quelli che vogliono sperte con noi, una maniera di campare, di campare i suoi luoghi, di campare la sua cultura, la sua maniera di essere, diventando associati sia per l'annata sia per la serata e dunque c'è un programma più o meno, in estadina ci saranno una quarantina di serate, dopo da mangiare, non siamo mica un bar, non siamo mica un ristorante, ma siamo un luogo in cui si può bere, in cui si può mangiare, in cui si può scontrare gente, badare la pena e chiacchiere si sa chi sono belle e chi sono buone e che quando la gente chiacchiere passano il momento a sentire musica o a discorrere da fare insieme. È sempre meglio di non pensare non so più conoscono guardando un mondo che parte un mondo c'è la pratica c'è il secondo.
0: Allora c'è Dino sta manifestazione l'uni di identità anche si passa dunque ogni luni.
1: Tutti i luni a Stadina.
0: Tra Talasagni e Peru Casebe, dunque un colpo è Talasagni, un'altra settimana in Peru Casebe. Allora, un spirito di noi, di sua identità, ci ritroviamo, diremo in fin di due mesi, dei paesi?
1: Un spirito di qualcosa che ne man mano accade, in giro a una rivelazione. La rivelazione non ta, ma chi è l'identità? Allora, per un d'amica lezione, noi offrimo piste, venite, già siete in Corsica, la questione dell'identità di gente che ci campano, si pone a liberella, posto che ci siamo. Dopo accogliamo gente in un paese, i paesi sono fatti come non conosciamo, faccio che io non intravista per andare appena più vicino a questa nozione dell'identità. E proprio con la manata di bruttori e d'artigiani che sono con noi, c'è una possibilità di avere ciò che gli è prodotto, ciò che gli è mangiato, ciò che gli è spertuto, c'è carne, c'è biscotti, c'è prodotto artigianale, così la gente può discorrere, bere un colpo e passare due o tre orette insieme.
0: Siamo Soluni?
1: Siamo in Talasagni oggi.
0: Siamo in Talasagni.
1: Siamo in Talasagni e soprattutto Denimadì che è perché le musso di pensare così, l'affare in un mondo oggi è cioè che le siano il più possibile gratis. Ils ont demandé mon nom d'anime, l'artisan en agronomique en piacement, tous sont les nostri partenari. Et dopo va tout ce moment, c'est où il y aurait de si vous dites, de spertir à vous que les fages, les qui prouvent, dopo j'ai un concert où ils voulaient venir, si mon nom est gouverne, sempre les stesses, sempre l'istessa qualità che non brumoli mai niente, ma se ma pubri su un'ora e quarta, un'ora e vinti o appena in più in chiesa con quelli che volano. E dopo l'arte di Amagnusca, dopo c'è un ribasto gusto corso o club per quelli che volano, ma questi non lo vogliamo fare per con riservazione. No, l'aste di buono mangiare ciò che c'è, una zona, una carne, una pizza, o ciò che lo propone un restaurant di la socio, che è aperto tutte le sere.
0: Ecco, dunque, lui, Antida, sta settimana, dunque...
1: Si può trovare un programma di un restaurant, si può trovare dans ta mise bar e dans ta... O Facebook, o Instagram,
0: o c'è
1: son pure code qui da garte au restaurant.
0: In lui l'entità dunque stasera in Talasagne, dunque a settimana ghibane sarà in Piero Gazevich. Ecco, ogni lunedì alla corta, veramente alla corta, Franci, ben inteso, digeremo a manifestazione che aspettiamo assai di usetambrini da Wagna, chi s'abigina, sarà dunque a fine di un mese d'agosto?
1: Da 25 o 29.
0: Alla corta, 22esima edizione?
1: Da 25 o 29, i paesi saranno... Misibar e i digo l'ordine saranno Taio, Perro, San Giovanni, Ugodone e Talasani.
0: E cucù, pareti musiganti chi saranno
1: lì? Tutte le sere due spedagoli, ci sarà, procediamo quest'anno con blues, una serata blues. Con Manon Werner e Nico Toussaint, ma non una formula abbastanza originale che sarà quella di un blues, ma mica in Chicago di un Mississippi. E dopo andiamo a trovare una squadra bretonne che si chiama Mago, e dopo un gruppo Kabalaba, un super mago. Dopo ad Arzazer ci sarà Assurde che viene in Napoli con gli Amagialesi in San Giovanni. Dopo l'indomani in Ugodone ci sarà Romulus do Brasil che venerà a farci sempre a sua musica brasiliana, Bossa Nova soprattutto, e dopo François Morel stasera aussi. E confiamo in Talasani con Babel West, che è un mix tra un Marocco e la Bretagna, e finiamo con Che Tango, che saremo in musica latino.
0: Ma programma...
1: questo programma sortavo, sarà aperto a poco e andremo piano piano verso Usetambrino.
0: E ne riparleremo, ben inteso, non terci FM di Usetambrino di Dawagna, dunque da Wintisei a Udre. 30 d'agosto e poi l'unica identità
1: 25-29,
0: dunque settembre in Dawagna, e l'unica identità dunque ogni lunedì stasera di in Talasani. A ringraziarvi Franci Marcantei,
1: buona giornata
0: a tutti e buona estate.
1: Buona estate, sì.

0: Agazaros à Tawag, Nanterre FM.
1: Regardez bien, là-bas.
2: Je le vois là-bas.
1: Un chef d'entreprise en vacances. Il ne vérifie ni ses factures ni sa trésorerie. Un spécimen rare. Probablement un utilisateur de Collecto. Déjà prêt pour la facturation électronique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur collecto.fr.
3: Ici matin, avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques, issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
4: Voilà l'été, voici ici.
5: Passez un bel été sur Ici RCFM.
0: Bonne matinée de 7h30. Et bien, il y a des gens qui ont dit que nous avons dit que nous
6: avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons l'estensione di nous avons dit che di avons dit primo tempo verso dit che nous avons dit poi una seconda tappa verso i Fulelli e Moriani, un progetto che si iscrive in una riflessione più larga a non avons dit che nous a decarbonazione a sgorghera di Savia assai passeggiata, come nous ci spiega il presidente di l'ufficio di trasporto porti Jean-Félix Accoyer.
7: E di sicuro che dopo l'investimento in tanti ponti, in tante gare, in tanta comanda centralizzata e in tanto acquisto di un materiale nuovo a livello di cammin di Varo, ci avrà andato un studio che è stato adubrato in termini di principio dall'Assemblea di Corsica per studiare attorno in maniera progressiva, ma comunque con una volontà forte, d'abre o di guatino tra il ruolo di ferroviare e di astrale in maniera complementare in due abbiaia, perché si può mica negare che un'altra abbiaia tra Bastia e Bolivasio c'è una problematica di circolazione, di flussi di passaggeri, di residenti, di mercanzie, e dunque a parte di questo costato qui, lo vogliamo costruire a Corsica da qui a 20 a 30 anni, ci vorrà a fare in maniera che un treno possa ribiare e solo che c'è radio, e luoghi di abbiaia, perché ad aserva lo sviluppo di Corsica in termini economici e sociali, ma in termini d'ambiente.
6: Jean-Félix Accoyer, a questa mano l'invitato di redazione risponderà a domanda di Roland Frias, autore meno un quarto. Abita ad un uomo di 30 anni in pericolo dopo una baruffa in Ajaccio, è stato minato da un giovanotto che è venuto a aiutare due zidelle minore che erano disturbate dal trentenario. Quello è cascato in terra in modo violento e un gruppo se ne è andato senza portarlo soccorso. I fatti si sono brutti in da notte da sabato a domenica nel corso Napoleò tra i quartieri di Santa Lucia e Castelvecchio. Un'informazione giudiziaria è stata barata per violenze e mancanza d'assistenza a una persona in pericolo.
0: Spegni voghi di Ugismont in continente per aiutare i zoguleghi.
6: Uvogu piccia in un mezz'orno di Francia con una ventina di incendi in corso e un maio in Pirene orientale con circa 4.500 ettari di macchia percorsi, 17 spingivoghi cismontinghi soprattutto a riserva di l'isola con mezzi importanti, 2 camion cisterna di 13.000 litri, 2 altri di 11.000, 2 carri di penetrazione e poi 3 vetture e comandanti.

0: Testu qui deve se contrastatu all'estra o parlamento e a parte si dissoluna o senato, onde ci articolo prevede no l'evoluzione in de pareci domini, o mantenimento di escolino rurale, la gestione dell'acqua, l'accesso a salute e di sicura l'urbanismo, una legge pa porta di più sovranità, ma di no finanziamenti pa comune montagnole e le letti ne vuole no avvantaggiarsi Olivier Castel.
1: Di uso pare non sa zaratura d'una glassa di scuola, permette una datazione di regoli d'urbanismo o anche favorì l'impiego di un legno locale. 11 articoli in suo testo e assai volontà di trovare una sovranità più vicina ai paesi. Allora che lo statuto d'autonomia prescrivasi e che la revisione di un piano d'acconciamento di sviluppo perdurabile si avvicina, i paesi montagnoli ne vogliono approfittare. I leggi litorali e montagna devono sbucciare da limiti più chiari di cuidari in quanto selletti che domandano adattazioni e studi vari, poi gestisce l'acqua senza aspettare l'intercomunalità, valorizzati noi prodotti agricoli ao più vicino, ma in si tempi di budgeti stretti nemmo può accertare che questa legge sarà accompagnata di finanziamenti durevoli di noi.
0: Olivier Castel, infine un messaggio di prudenza per compia su non ideale con risico di vogo su luni in un mezz'ora di agorsica o circondo Bonifat 5 portiere chiaccio in vigilanza rinforzata allora che luce sempre sa sicchia. A prefettura ramenta che è proibito di fuma in luogo naturale o anche d'accendo un fuoco in piena maggia.
2: E ma parla di udempo zubidu cu quantunque
0: temperatura
2: egale e tunisade sulle mesiono in montagna.
3: La meteo avec Isula Chemisage, rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, la soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
2: C'è lo spogolato stamani in ogni luogo, dove un mesiorno si affaccherà sempre un sol in bordo di mare, e poi dunque un po' negativo in montagna, cotunizzato a quelle di impurelesche, soprattutto in deugentro, non torrione di uginto, fa de gas o dunque, uantuelo e debole a moderato nel tuo mesone di agosto, o mare e ballo a poco mosso a ponente, e poi l'imperatura è sempre alta per la stagione, farà sul mesione sino a 35 gradi in Urione di Burtivecchio, 33 gradi in Deugentro, 31 in Bersuaiaccio, tra 30 e 31 gradi tra Balagna e Cabigorso. Domani torna a quelli d'imporalesco del mesione in montagna, in Bordimar fermerà secco e ballo udampo, in imperatura cambieranno d'anto e poppe mercoledì udin può sarà secco in ogni luogo in cui montagna in due lusa facerà usole e un scambieranno d'anto ed imperador e fermeranno zobra quelle di stagione idre a quattro rai.
4: Toyota Monte Auto a vostro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
2: Ottobre 25.
5: Ici RCFM.
6: Actu local, musique et bonne humeur.
2: Et pour le terrain, on nous disait les autour et coup Camille Parsi. Dans un instant, l'écho d'ici suivi de l'invité de la rédaction. Bonne matinée à toutes et à tous.

0: Nadia Alba sur RCFM, un grand bravo à Gilles de Vintiz. Eric qui repart donc avec ce panier gourmand qu'il faudra retirer donc le week-end des 18 et 19 juillet à Vire, à Dilali ou à Montegrosso avec RCFM bien entendu. Et d'autres paniers gourmands seront à gagner jusqu'à vendredi à la même heure. Soyez donc au rendez-vous dès demain. À Ringrazia Bédé Ségounoï, au Torémé, sous l'Anterche FM, et au Radio Noudizia, les Comboy, Lisandro Antonini, et au Système, Adigumpar, et Perfavoriza, au Ridor, nous dit Studianti, Meijin, in Corsica.
1: Et on en a d'où, rapportat à d'abord, et d'ouyani, dans l'URPS, d'autor, et libéral, et Corsica, en collaboration avec l'Université de Gorti, un système est simple, j'ai un d'autor, Rizoula, nous accompagne un student à part, et à sa seconde année, et qu'elle a dit à Olivier, nous dit Gorsi, mais en coup d'istadi, tout au gué, nous centre hospitalier, Italiero universitario in mira da qui au 2031 François Agostini et l'URPS et dottor in Calinsana parti di Belgio sul programma.
2: Cerchiamo a favorizzare un ritorno di studenti corsi che saranno domani dottori, o specialisti o generalisti, ma è importantissimo che li possiamo bere come noi lavoriamo qui, come aiutiamo già un studente nata o terreno, ma mica solamente nata o terreno, anche l'università. Però i nostri partenari sono l'università di Nizza, di Marseille o di Parigi o di Montpellier, ma lavoriamo d'orna in collaborazione stretta con l'università di Corsica. Per chi centro ospedaliero universitario di Corsica si pia qualcosa di un po' originale, in cui non solamente gli studenti dell'università e dell'ospedale, ma anche a partita liberale di un lavoro. Per esempio, delle cliniche, dei gabinetti secondari, dei gabinetti di autori, questo è importantissimo, che diva bere questa ai studenti corsi.
1: Un'intervista di Paolo Anton e Squarcini. Sono stati numerosi turisti aggiunti in Corsica, passa prima domenica e luglio, circa 68.000 viaggiatori sono passati in dei quattro aeroporti dell'isola con più di 400 rotazioni e passo mezzo l'offerta aerea è in crescita per rapporto a anno, 7% in più in Ajaccio, 13 in Figari e 5 in Cismonte, articolo completo da ritrovare nel nostro sito e nelle nostre redes sociali ici RCFM.
0: I gamini di Varia Gorsiga continuano di nuova modernizzazione.
1: Con una serie di investimenti da venne a rinnovazione e di treni AMG 800 Noevi ananta rete di circondo Bastia, Ciaccino e Ballanino ma anche a modernizzazione di stagione di Calvi e di Lisula un nuovo centro di maintenance sarà costruito in Lumio tutte queste misure sono state buttate dall'Assemblea di Corsica mentre l'ultima sezione lo scopo è d'accompagnare la crescita della frequentazione di treni isolani con 17% di rigetta in più da poi al principio dell'anno e aggiunta i nuovi tram treni a più lunga andata o ritorno di Utrinighello in piaggia per parlare di Jean-Félix Acquaviva era stamane uno srimbidato l'intervista di un presidente dell'Ufficio di Trasporto e da ritrovare ananta nostro sito ici RCFM.
0: O progetto Atis portato da Eni continua di impensierisce.
1: È un progetto capascopo di installare una cinquantina di uliani marittimi tra o Gabigorso e l'Italia

0: Pubblica compia di giugno e contribuzione si so opposta alla stondatura largamente l'ufficio di l'ambiente e l'assemblea di Corsica hanno dato anche lì un avviso sfavorevole. I pensieri toccano d'altronde l'agili migratori, i mammiferi marini, l'abitati naturali, i fondi marini ma di no a pesca e l'astri usi di un mare. Pubblicata il 29 di giugno, un'espertizia scientifica di l'Ifremer e di USNRS accerta che certi effetti di l'eoliano in mare sono conosciuti già e propone parecchie misure d'attenuazione come quelle adatta ai berghi di Didrawai, limita il rimore sottomarino e pianta a tempo ed urbine durante migrazione, tanti elementi che poerianno nutrire l'avviso tecnico presentato stuluni al consiglio di gestione di un barco naturale marino di un Gabigorso e di l'Agriade.
1: E dopo la validazione questo avviso consultativo sarà trasmesso al prefetto marittimo del Mediterraneo e dopo al Ministero dell'Ecologia, non su desse comunicato all'autorità italiana. È stato annunciato il principio di lavoro per questo barco eoliano offshore portato da Eni a Loga al 2028. Infine, due parole di tennis con la 14ª edizione dell'Open di Mezzavia e una vittoria di Laurent Locoli. Dopo appena più di 2 ore di gioco, il tennisman isolano ha vinto in 3-7 contro il francese Danadet, una vittoria 3-6, 6-3, 6-2.
2: A ringraziare Lisandro, parliamo subito di Udampo. Un tempo che sarà assai assolanato tutta la giornata in bordo di mare, ma da ingativi un tempo sul mesiorno in montagna, soprattutto in deugentro, con acquade che saranno d'imporalesche e con grandi, una fade gaso dunque. Uentuello sarà moderato verso le occhi di Bonivasio, il mare sarà ballo non tabaccia l'orientale, poco mosso a ponente, caleranno veramente a pinucce di temperature sul mesiorno, ma fermano comunque alte per la stagione, farà sino a 30 35 rai nel mesorno di Agorsiga, 33 gradi in Deugentro, 38 rai in Ajaccio e in Bastia, tra 30 e 38 rai tra Balagna e Cavigorso. Pedumane, Belludampo a Madina, torna a quale d'imporalesche o mesorno in montagna, un scombirano d'anto e d'imperadura, e Pope Mercury sarà assolanato e secco d'ampo in bordimare come in montagna.
3: Dès votre réveil.
4: Ici, RCFM.
3: Bienvenue chez vous.
2: Que faire ce début de semaine près de chez nous? La réponse dans un instant dans l'agenda. Bienvenue, bonne matinée, bon début de semaine à l'écoute d'RCFM.

0: Siete benvenuti in Terci FM, buona mattinata, so De Ciuri. Un notizia dialetto da Alexandre Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti. Il progetto di parco eoliano tra Ugabigorso e l'Italia continua già a interrogare il Consiglio di gestione del parco naturale marino di Ugabigorso e dell'Agriata e deve esaminare su luni un avviso tecnico e consultativo anante all'impatto di suo progetto di 48 eoliani in mare previsto a 30 km di nostre ribe. L'Ufficio dell'Ambiente si dice contro, gli stessa per l'Assemblea di Corsica e la settimana scorsa i scientifici di l'Ifremer e di UCNRS hanno messo in real su effetti a Nanta biodiversità. Uvo Gupiccia, o meglio Nudia Francia, con una ventina di incendi, un maio in de Pirene orientale, con circa 4.500 ettari di macchia percorsi, 17 spingivoghi cismontini che sono partuti a Risera e l'isola, con mesi importanti, 2 gamio cisterne e 13.000 litri, 2 altri 12.000, di no 2 carri di penetrazione, po 3 vitture di comandamento, i spingivoghi di Ucismonte sono partuti da 3 giorni, e poi sono stati numerosi turisti. Aggiunge in Corsica, passa prima domenica di luglio, circa 68.000 viaggiatori sono passati in dei 4 aeroporti dell'isola, con più di 400 rotazioni, e passo mezzo l'offerta aeriana è in crescita per rapporto a anno, 7% in più in Ajaccio, 13 in Figari e 5 in Ucismonte. Poi un'andatura per favorizzare il ritorno in Corsica di studenti in medicina, un'iniziativa portata da poi 2 anni dall'URPS, dottori liberali di Corsica in collaborazione con l'Università di Gorti. Un dottor isolano accompagna un studente a parte di sua seconda annata che la sia a livello di corsi o anche di stadi e tutto qui con il centro ospitaliero universitario in mira da qui al 2031. E poi infine due parole di tennis con la 14ª edizione di l'Open di Mezzavia e una vittoria di Laurent Locoli. Dopo appena 2 ore di gioco, il tennisman isolano ha vinto in 3-7 contro il francese Danadet, una vittoria 3-6, 6-3, 6-2. Oui.
0: Un secondo set per voi, Alex, sarà un dicciore.
1: A un dicciore, l'hai te detta.
0: Bon giorno, vi ringrazio, a dopo.
1: A dopo.
2: La météo avec Isola Chemisage. Rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isola Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: A Corsica è in vigilanza gialla per il temporale da 2 ore del pomeriggio fino a 7 ore di sera, soprattutto per la montagna, cioè di cose come l'isola, perché dopo un principio di giornata abbastanza solennato in Corsica, soltanto i nuvoli hanno diventato più e più numerosi dopo mezzo giorno, con appena di temporali possibili, con acquati di 2 zeri in montagna di nuovo, si aspetta 5 mm d'acqua in montagna sempre, un ente moderato in maniera generale di ponente a mezzo giorno ponente e proponente, temperature più alte in Corsica Sudana tra 29 e 32 gradi, 34 in Usartinese e poi in Corsica Soprana. I momenti di sole sono solitati ad un tempo più carico dopo mezz'ora, con più di no acquati possibili in montagna, in Orogione Ligorti e in Castagniccia. Verso mezz'ora troveremo un vento a Livanti, nord Livanti moderato, e poi temperature tra 29 e 32 gradi in Corsica Soprana, 25 in dell'interno.
3: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.

0: Bienvenue à TFM, bon lunis 11 jours. Retrouvez-moi au dialecte d'Alexandre Antonini, bonjour.
1: Bonjour Michael, bonjour à tous. Di fronte au risico d'incendio du poumont in vigilanza rinforzata su luni. A prefettura e Gorsi Casutana indicheggia che il risico che lo picce sul fuoco è alto in opian d'avretto e per questo che l'autorità chiamano a essere prudenti. Una vigilanza che giunge allora che un importante incendio in anda in Pirene orientale con 4.600 ettari percorsi, 700 spingivoghi sono mobilizzati e spingivoghi ci smontin che sono lì di no sopra luogo, 17 soprattutto a Risera di l'isola con mezzi importanti, 2 camion cisterna e 13.000 litri, 2 altri 12.000 di no 2 carri di penetrazione per 3 vetture e comandamento, 11.000 ettari hanno già bruciato in Francia contro 5.700 a stessa epoca anno. Intanto il progetto di Parco Eoliano tra Gabigorso e l'Italia continua già interrogato, il Consiglio di gestione del Parco Naturale Marino e Gabigorso dell'Agriat deve esaminare su lui un avviso tecnico e consultativo anante l'impatto di suo progetto di 48 eoliani in mare previsto a 30 km di nostre ribe. L'ufficio dell'ambiente si dice contro, gli stessi per l'Assemblea di Gorsica e la settimana scorsa i scientifici di l'Ifremer e di UCNRS hanno messo in rialzo effetti anante la biodiversità. E poi cammin di fare di Gorsica continua già la sua modernizzazione con una serie di investimenti da venire, la rinnovazione di treni AMG 800, noi vi anante la rete di circondo Bastia, Ciaiacino e Balanino, ma anche la modernizzazione di stazione di Galvi di l'isola, un nuovo centro di maintenance sarà costruito in Lumio. Tutte queste misure sono state budate dall'Assemblea di Gorsica mentre la ultima sessione, lo scopo è di accompagnare la crescita della frequentazione dei treni isolani con 17% di rigetti in più da poi al principio dell'anno e aggiunte i nuovi tram treni a più lunga onda, il ritorno di Triniguet, l'Olimpiage, infine due parole di tennis con la vittoria di Laurent Locolin dell'Open d'Ajaccio, una vittoria 3-6, 6-3, 6-2 contro il francese Danadet. Ecco Michael, gioco 7 e maccio, a domani.
0: Bravo, potete andare a passare una sarvietta d'anto gol e a bio un colpo.
1: Vuoi sapere i vici, perché ci sono appena i nulli con tutti noi circondo Bastiaccio. Dunque, mi daremmo.
0: Yeah. Ringraziamo tutti i gas e buona giornata.
1: Altrettanto, a domani.
0: A domani.
2: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: De 14h à 19h, la Corse est placée en vigilance jaune pour le phénomène orage. Vous l'avez entendu également avec des orages accompagnés de pluie possible sur les deux C et le relief pour la Corse du Sud en Haute-Corse, sur le Cortonais, la Castagniche ou encore le relief, même si partout ailleurs les éclaircies sont plutôt belles et le soleil peut faire de belles apparitions un peu partout ailleurs. 5 mm, cumul de pluie attendu maximum sur le relief de la Corse du Sud. Côté vent, toujours sur la Corse du Sud, il sera modéré d'ouest à sud-ouest puis d'ouest sur la Haute-Corse en milieu de journée, d'est à nord-est, modéré par endroits. Température maximale sur l'ensemble de notre île comprise entre 29 et 34 degrés. On attend autour de 25 sur la montagne.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Le Rousty, Naudon et Campaculomag cette semaine. Une première étape à Carioulou. Carioulou, c'est un village imaginaire situé à Ponténou, un village en pierre créé par Jean-Claude Marquis, devenu une attraction touristique.
1: RJFM et Campacui.
0: Carioulou, un paese imaginaire du bord d'Istrava in Ponténou, qui fage a virta di usogre adore et a curiosità di aiante. Sto paese in pedra è stato fatto da Jean-Claude Marquis, giusto sotto a Osogas.
2: Io mi ci vedo dei amici che stanno sopra questi. Hanno fatto una la casa e a di fuori c'è tubo rossi, che mica vanno. All'intorno questa casa magnifica, l'ho vista in pedra. Poi mi è venuto lì di fare casette. E io questo casette facevano quanto 20 gente per 30 gente per testo su tubo. Ma poi ho fatto da, a fare di me.

0: Bienvenue à toutes et à tous et Campaculomag dans le Roustine où cette semaine, quatrième étape, à présent vous emmène à Ponteno, au Cantinone, le café-restaurant de Tony Santini.
1: Et Campacui, Nanta LCFM.
0: Au Cantinone, un café austéri e in bordi strade ridoriali in Ponteno. Tony Santini ha aperto il suo stabilimento già anni fa.
2: Quando era la prima marina, che ci è accaduto, ciò che parecchi antesano, mi sono ritrovato una mano avanti, una mano a rete, e abbiamo comprato questa casa con la moglie, con la canina Enzo, e abbiamo deciso di fare questa piccola sala così, per cercare, fare qualcosa sempre, e voilà, abbiamo fatto una piccola osteria, un piccolo caffè. Come lo qui vita stiamo sopra di questa è una casa che abbiamo mai tenuto a correre comprare che abbiamo comprato una ventina anni fa.
0: Lo stabilimento di Tony è aperto tutto l'anno.
2: Allora qui faccio poco affari perché io sono stato malato, dunque non posso più tanto lavorare che abbiamo salute mi permette tanto. Ma qui facciamo ogni tanto, il sabato a domenica, facciamo ribasti, cantiamo, veiamo, cioè, come sono appassionato, mi pare niente, a sano di cucina tradizionale, cerchiamo a fare appena qualche ribasti tradizionali. Come ci troviamo sempre parecchi niente che gli stessi diremo, non ci dicono, che vuole camavare, boh, in dei tempi si faceva così, si facevano tali ribasti, allora ci mettiamo, cerchiamo appena c'è solo. E arriviamo, scambiamo tutti i weekend, tutti i sabato, tutte le domeniche scambiamo.
0: E a mattina c'è un caffè?
2: Tutte le mattine, posto che sono in casa, valgo, apro e poi fa che non si sia sempre abituati. A mattina ho caffè, dopo a mezz'ora appena c'è l'aperitivo, dopo tutti i giorni preparo qualcosa a mangiare, ci troviamo sempre 4-5 a mangiare a mezz'ora. Ah, come in casa, diamo casa, dunque la gente mangiano con me a mezz'ora. Sono mai solo. Ah, più per te, niente, qui sono d'Agostino, bon, ma malurosamente in D'Agostino c'è poca gente questi, sono tutto un Ponteno, passano, la gente passano di un luogo di passaggio. Ma dopo c'è voilà, qualche gente colando di noi a Biagia, allora, come dici, il sabato e domenica c'è chippa di pastieri colando di a Biagia, di Moriani, di Voliti, di Agasinca, fa da persona, cioè, siamo mai soli, no? Cerchiamo sempre a passarci i buoni momenti.
0: Mantenne questo luogo qui, o trasferte amicizia e con speranze di Tony Santini per il Cantinone. Dernière étape dans le Roustine. À présent, nous sommes au village de Bisinki sur l'exploitation d'un jeune éleveur porcin, Cyril Gianpietri.
1: RCFM et Campacui.
0: Di Bigino, Baez et Bisinki, qui Cyril Gianpietri fadge l'allée u diso Burcinere. Originario di Baez e impiegato au Gamino Iver in Bastia, Cyril fadge u Burcadio come seconda attività.
3: Io sono sempre curato un paese da poi 6 mesi, curando la mia mamma, la domenica, le vacanze. E dopo, all'età di 20 anni, sono curato un paese. E dopo, nel 2010, ho già un allievo di Burci. E la passione di un paese, di un moabone che mi ha dato, e quella di un animale, di un fratello di un moabone, e mi dice aux gens che avevano porci, cabre e sumer.
0: Cyril ha una quarantina di porci.
3: Allevo per vendere un tapis ai paesani, ai magelli, e ancora certi agricoltori di Ugercone, San Lorenzo, dopo c'è ancora un magello di Pietralba, che mi vive appena di porci ancora l'estate per agarne. Dopo mi dombo 2 o 3 porci per anno, per casa, per me, faccio i nuovi gadiri per Natale, e mi copro i melons e i nuovi risulti e i nuovi artici.
0: E le giornate sono abbastanza lunghe.
3: Bon, dopo ho l'aiuto di un moabu e berra che mi dà un copo in mano, che per tua mattina si vende le orte a 4 ore in mano, e dunque un moabu passa e l'ampo a mangiare i porci. E dopo ho di nu l'aiuto assai di un mio amico di Ugercone. Per fare ciuende, pulire i luoghi e tutto quello.
0: Cyril ha scelto di campare in paese, in famiglia.
3: C'è la più bella vita. La vita di un paese, la più bella ricchezza è questa, è un paraíso per me. Non puoi mica stare altrimenti che qui. Non è mica possibile. Un paese per me è tutto. C'è un bisogno, c'è sempre l'amico, c'è una fratellanza, c'è tutto. Come questi, se c'è bisogno di qualcosa, ci amiamo, fermo una diamma e tutto il mondo è qui. E c'è la tenegue, c'è la mantenegue, ma è difficile.
0: E per la ban, le biagerie a Cyril Gianpietri dave di più porci e più tardi fa uso a telo per produrre a roba burcina.
1: E campa qui.
0: C'était Camp Acuit, le mag dans le Roustine. On se retrouve très vite dans nos territoires. D'ici là, vous pouvez retrouver les 5 saisons et la 6e en cours des Camp Acuit sur l'appli ICI RCFM. Les reportages des Camp Acuit, c'est aussi en vidéo sur Facebook et Instagram. ICI RCFM. À très vite.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantel CFM.

0: E ho radi ridro a Clément Albertini, a Luigi, a Peba Givioride, e oggi si parla di un rosumarino, stiamo a sentire.
1: Un rosumarino, o risumarino, come lo si dice in Cabigorso, è un re di Ematie, un bruvume di un mare e di un vento. Cresce a mezza e bedre, in i loghi secchi o rugiadi, in due l'aria soffia di sale e di sole. Di una pianta che resisterà a uvredu e a zicchia. Esovronde verde soffine, allungate e dure. Cresce in un'anta peali lignosi e provumati. Quando lo viurisce, un rosumarino si gobre di viurucci d'urchini o bianchicci, che pare in un piccolo bezzigello. Un rosumarino pulisce e rinforza un veadu. Disceda o corpo e di buono per la stanchezza di muscoli. In cucina, il rosumarino si mette in dei garni, i bombi, in dei arce e anche in dei diani. Dà gusto a tutto ciò che lo tocca, come se lo portava il calore di usole direttamente in dei piatti. Il rosumarino è una pianta di coraggio che di buona per la memoria. Si goglie di novembre, quando c'è il chiaro e quando canta il maestrale. Si va a Jessica e si dà in casa per allontanare il mallottio, e vrebbe e a tristezza. Il rosumarino è a tempo, pianta di cugina, di breghera e di rigordo. Bagetti viuri da tutti, cubro vume di un rosumarino.

0: Bonjour Adiri Droit, Sarah Maggi. À chaque jour, un mystère du quotidien expliqué simplement et tout ougué in lingua gour, sa belle azigour, acheté ma sainte.
1: Bonjour à tous. A sapete ciò chi die una bussola, ie. Ma par chi uso acu, moscia sempre un ordu. Principiemu in cu un poco di fisica. Sappiamo che un nord e un sud di una calamita sono attratti l'un dall'altro. E al contrario, se avviciniamo nord e nord e sud, allora si due lati si rispingono. L'acqua di Avussola e a terra hanno qualcosa in comune. Sono calamiti tutti e due, con dunque due lati, nord e sud. Ma attenti, la geografia e il magnetismo non marchiano mica gli stessi. A terra portano uso seno un cuore di metallo in fusione che si muove. Su movimento crea un campo magnetico, ma un ordo magnetico è in giù, che punta all'Antartico, e un sud magnetico è in su, verso l'Artico a poco presso. Ecco perché l'acqua di Avussola, che idu è attratto da un sud magnetico, punta verso l'insù. I greci, la città di Magnesia, che darà uso nome al magnetismo, hanno cercato a capire come marchiava. Ma pare che disò i chinesi che avariano inventato Avussola più di 2000 anni fa. All'epoca, mica pa aiuta a navigare.

buongiorno a tutti e a tutti. Beh, ci ritroviamo insieme a Principia una settimana nuova di lingua, di piacere. Dunque, per partecipare, sapete, abbiamo bisogno della vostra partecipazione. Dunque, aspettiamo con Mariangela a un nostro telefono e Dume Murad che si occupa di la tecnica. Dunque, un trigade tanto. Ci do un soggetto, rivenite anche con ciò che si è detto si pochi giorni. Noi siamo qui e si natre ore e mezza, ma basta s'astonda insieme. Dunque, tocca a voi, aspettiamo e apriamo il gruppo L'Arcuge, Ponte Nostro, a tutti i bibri, Gubbio Bello, e poi insieme, ma va forse una bella stonda di lingua corsa subito.

0: L'Arcugi, Ponte Nostro, hanno fatto un bello concerto sabato passato in Borgo. Allora, ma abbiamo subito una prima telefonata, è quella di nostro amico Giuseppe in Bezzani per aprire l'emissione a settimana in Giuseppe, vi saluto.
1: Che callo!
0: Ah, a quella ida, va giù callo, è così.
1: Oh, madonna, so mica me la davvinisce questa, da sente. Do terzo su Lione.
0: O terzo, se t'ha dire?
1: Oui, do terzo, maggio, giugno e luglio.
0: Ah, perché non siamo anche in una periodo di su Lione, ma face callo quanto è sta periodo, questi?
1: E noi altri, cardinali, siamo persi.
0: Ah, c'è di che, capisco, io.
1: Siamo persi. E attenzione, noi soffrimo, i legumi soffrono.
0: Eh beh, di no.
1: L'acqua, ripeto, quando è buona qua, il legume si sveglia. Qui non bucia manco. La terra è talmente bollente. Non si sa più se sono qua a mano, qua a sera,
0: giusto appunto, quando è buona qua, hanno qua dei più, ne mettite di più per via di radio anormale?
1: No, quando lui è pieno, quando lui è pieno, è pieno, anche perché poi è passata una seconda volta, è pieno, no, quello è un'eccezione, quello è qualcosa che...
0: No, ma giusto appunto, poi è passata una seconda volta, mi sono detto me stesso, forse chi ce l'ha...
1: Non credo mica che faccia qualcosa in più, è meglio arrivare in un lontomane, è meglio arrivare in un lontomane, io anche veramente caldo come qua, attenzione, poi a me ciò che mi inquieta è il terzo, maggio ha fatto un gallo, giugno ha fatto un gallo, gli stessi a fare. Vedete, io per esempio ho morto, aggiuntamente l'abitudine, abbiamo date per piantare e tutto, e poi ce ne parecchie che le abbiamo avanzate, ma non vuole più di nulla.
0: Beh, è difficile di ridurre una certa...
1: C'è tre sulioni, sono perso, e a quelli che me lo mandano, sono perso, vi dico, non ci si capisce più nulla,
0: Molto più che a settimana che bene entriamo noi famosi i veri su Leone,
1: non ci mancano più che a quei.
0: Forse chi farà un freddo come tutto alla rimbarcio, a sapere
1: non sarebbe mica vero.
0: No, quando dico freddo voglio temperature più fresche, amiche.
1: Ma io giro condotto da mano alla sera, ma sappiamo, io so già qua, so faccio la metà della corta. Sono bello contento, vi dico.
0: Ah, pensate che già una metà
1: vi dico, No, soffrono troppo, i fiori cascano. Questa io la so di poco tornato, che i fiori uguali non ti piace mica. Il problema è quelli che mi hanno mandato quando si furono piante, io faccio l'ho già avanzata la data, Attenzione. Ma ora questo affare qui, io l'ho perso, tipo detto che vi dica io. Ciò che noi decidiamo noi e ciò che si passa, io vengo parecchio a fare, non è più nulla come innanzi.
0: Beh, una verità d'anno, non è mica quella di quest'anno.
1: Esattamente.
0: E poi non soffrite mica, io non è mica appena pericoloso di star così a usare tutta la giornata.
1: No, mi sono abituato io.
0: Ma fa poi...
1: E poi in più comincia una vista d'oregno, ma ne voglio oregno, butta manti calori.
0: Ah.
1: In più di quei.
0: E beh, se mai a tempate appena e bere.
1: No, è bere che c'è l'abitudine, questa ci faccio, Non so mica scemo, mi asamo, mi do a.
0: È una cosa, è una da se abbezzo e da avere l'abitudine, e poi dopo questa sciapitana così, e poi non voglio mica muscià, ma a una certa età ci racconto che misura i suoi sforzi, no?
1: Di un momento che non sentite mica la fatica, e c'è un regime, non c'è mai fumato, ne metto un di no. Sono muscolato, questo ci fa,
0: capito?
1: Questo ci fa, i mesi per me cambiano. Io sudo, sudo 360 giorni all'anno.
0: Ah,
1: vedete come dico, che lui sia la dieta, che lui sia il regno, che lui sia l'orto, non sono mica eccezionale, non è mica questo che voglio dire. ma
0: si d'esempio si d'esempio in traccia di vacanza
1: il movimento è questa è raro un giorno che sia faticato. Bon, domani può accadere che quando il museo Antonio mica ve.
0: No, ma l'idio ne manco questa, sappiamo, ma poi lui ce la contun che è appena prudente, contun, non c'è mica stuzzicati, no?
1: Esattamente, cioè, è vero,
0: Sono d'accordo con che ha passato il giro.
1: Io ho visto che vi porta, io ho visto questa specie di viso che vi porta. Ci sono che sono tecci i fusi, che volete come dica io.
0: E ci vorrei tutto, insomma.
1: Io per esempio, non sono mica, sono abituato così, In Parigi era la stessa.
0: No, ma poi io è abituato, cioè, con tu che anche se così deve fare un po' mica da consiglio, manca la voce, ma poi io è abituato e non c'è nemmeno chi è più forte di radio che una dura.
1: Esattamente.
0: Anche quello che si crea forte e fortissimo è abituato.
1: Ma io non ho fatto, io acca, come credo mica, io poi mi credo manca appena. Io viaggio così perché io mi ho visto il loro, esattamente. Non penso mica che uno è più debole da me,
0: capisco. Aggiù un fenomeno un caso in noi c'è qualche sia che ha le stesse da che a Ostra e un pianta mai sempre in movimento la struione era montagna bon vedi amentuado bon ce la contunque
1: allora vedete non so mica so
0: no so per questa che allora cerco di va passare il messaggio ma è difficile bon meglio così ma bon
1: io anche ma lasciare il piazza all'astri per me tanta sente un pezzo che ha detto mille volte a me un riposo mi fatica durerà quanto la durerà fino a quando non so mica che a mano Marrizzo non so mica se cagliava per me è mortale vi dico
0: Bon,
1: approfitta
0: di me e poi tutto il tempo bon ci ne torna per 4-5 giorni di calore Secondo ciò che l'hanno previsto, ce n'è per o manco sino a mercoledì.
1: Allora, anche alla prossima.
0: Una bella giornata, ringraziabile. Abbeggio. Ora, aggiungo un gulito di traverso, perdonatemi. Quindi l'acqua non è mai stata una, questa vigo. Bon, allora, aspettiamo l'idea vostra, dopo Giuseppe Simogui, 04 95 38 28 28.

Carlotta Rigni, cu e oggi femminile di Eva Fale e su Didru Perella. Alle 2:20 continuiamo insieme, facciamo piazza la canzone, o canto, aspettando le vostre partecipazioni, e di Diana Ilalba che ci ha accompagnato. Diana Ilalba che al suo prossimo concerto sarà in Erbalonga, il 18 luglio, sarà nel quadro di un festival, e poi sarà il 26 in Calaguccia.

0: Diana Hilal, Baleandemo Inaler, Yatche Martin, Dobos Interema, Angula et Adize, pour Martin, buongiorno.
1: Salude, Ojanka, buongiorno a tutti.
0: Salude, contento de ridro, abigumandemo.
1: Fais-moi un da, hein.
0: On souffrait des micadros pour Yogalo.
1: Ah, Ugalo, non. Ah. Di plutôt citoyenne, qui est difficile.
0: Ah bon? Ah, on n'esiste mica una meigina contra niente, eh?
1: No, no,
0: non credo mica, non credo mica.
1: Non so perché, ma Ugalo, je dirai appena i cerbigli.
0: Ah, ah, sa bene. Allora, merci.
1: Allora, bon, faccio un pezzo che non ha più ci ammazzo, dunque. Ha più parecchie cose, ma presto, perché c'è un mondo. Allora, déjà, bon, ringrazio a Giuseppe, hein, per i suoi complimenti. Da voi l'ultima volta che sono colato in casa Zoya, un ringrazio in noi ai servizi di Ameria di Ubogio d'Oletta, perché come posso dire, ha durato un lavoro qua su e francamente on a avuto tempo di ringraziarli, perché non si sa mai se lui sta assente. Allora, per i venenanti a lingua, qualche domanda così. Allora, mi sono posto la questione, se l'usi una parola o una viura, per dire, le contre-jour, a sapete quando entrate, per esempio, in deo buio, c'è usole, in deo una finestra, avete le contre-jour.
0: C'est da bagnolato, più o meno. Allora, a parola, io ne conosco mica, da di penso che mi venerebbe o contraiorno, eh? Un tipo semicaveri che so a controiorno, a controiorno di usole, eh? Ma forse che esiste una parola interessante, voilà. Perché non so,
1: voilà, bon, la parola, bon, tra uge così ie, ma se uge una viura più, sappiamo che in corso c'è sempre una parola. Voilà. Dopo, qualcosa che bovene, bon, in francese sempre, sapete quando avete le fourmi dans les doigts, una dose se rugge una parola in nous.
0: Ah,
1: quando vi dice una affare di sangue, donc, una dose se...
0: Ben, questo mi viene mica, ma penso che esiste qualcosa, questi, fummi che la sia noi, dice radio così, no? Fummi che la sia noi, dice radio così, no?
1: A Giuletto sti bogliorni non te la desec, ma non ha giù mica capito. Allora, non ha giù mica scritto in francese, perché non so perché, ma boh, non ha giù mica scritto in francese, e non ha giù mica capito né in francese né in corso a usanza di studetto, tra lume e l'estro, tra lume e l'estro e lustro,
0: tra lume e lustro,
1: e lustro.
0: Di una situazione, allora, forse dice così a espressione,
1: semplicemente così. Allora, mi scuserete, ma in francese non ha mica scritto.

0: a tralum e lustro.
1: Perché o lustro di qualcosa che l'uggegna può essere di nuovo lustro de cirage, hein?
0: Di questo, yeah.
1: E puis lustre, hein, dice radio. Alors, tra lume e lustro, bon, beh, abbiamo una scimità, dunque di lascia. Sera forse tra o di arror e o udio, perché o lustro, direi, è piuttosto di regola, è nero, è nero, hein, o lustro, che abbiamo messo dell'antiscape. Se le que, perché forse è un antrosin, se gusti. Hein. Donc, di droit, si tra lume e lustro, forse gli di droit tra, direi, o di arror
0: e
1: o udio. Bon, ma di un'interpretazione personale, hein. Domandiamo quelli che conoscono a Gianni subito, quelli che la obbano, hein.
0: D'accordo. E un'ultima, allora, lavorando in Poggio d'Oletta, avete la strada di Laringo. Allora, Laringo ha cercato, perché on la sabbia amica, ma di l'assemblea, di radio.
1: Ie, beh, di so che ne muoete la struia non con Benedetto, insomma, bango, ie. Ne abbiamo parlato di Sabaro, là, giusto appunto. Piazza Laringo, si chiama.
0: Ah, Piazza Laringo, ie, la due inteso, ie, d'accordo. E... Donc là, ci ne pareti questi paesi, allora on è mica.
1: Allora pareti un oiseau, ma è berghi a ne mintoa de un altro, donc di un secondo esempio cos'anto gin dell'emissione era forse un luogo dove gente si riunì, hein, e dopo non la ringo c'è di nuovo, allora non so se le esattamente guecchi, ma in certi paesi rendiano ancora giustizia, allora, c'era un pacettorio, un giudice di Lugale, dopo sui così, e perché sai che quando un avvocato fa le plaidoirie in francese, le per andare più corto, c'è di nuovo la parola da ringa, ma voilà, non paese di terzo esempio cos'ento, Pedralba, o Boglioletta e Sorbo, no?
0: Sorbo, d'accordo.
1: E Sorbo.
0: D'accordo. Bon, vabbè.
1: Allora, aspettiamo. Alors, ammesso che mi interessa, Isabelle, di l'affare des fourmis dans les jambes. No, è Berghi. Perché un begumica, francamente un begumica, si da dormire. Enfin, si è appena dormintido, e gerai, io posso dire così, ma c'è un engourdissement piuttosto più che un infurmillement. Hein. Noi, beh, domandiamo ai nostri amici, so che li ne pensano.
0: Ah, ecco.
1: Bon, beh, merci, allora, si dei riboso, oggi?
0: No, non mi capisco, ho già dubbiato 5 minuti, bon, è vero che ho convinto la temperatura si cala d'appena, ma bon, dunque...
1: Io faccio sempre gallo, faccio sempre gallo.
0: Un telefonino... Un scala meno di radio.
1: Bon, d'accordo. Bon, ben ringraziabbi per ta de vue, e a obiege, allora. On dit on a ringraziabbi, a beige. Ma continua con Andula in Sudagaro. Andula, buongiorno.
2: Oui, buongiorno.
1: Come andiamo?
2: Bene, e
1: voi? Io non c'è male, vi ringrazio, allora. Vi sto assente?
2: Voilà, ben giusto per facciamo due parole. Per parlare di Azef o l'Ortolano, mi sono dimenticato di dire che a pianta ti hai bene di foglie, sai se ciocchette, ti hai bene di foglie e ti hai bene di biore di noi. Allora, esco tu a cacciarli tutti. Allora che
1: sto bene,
2: non
1: c'è che zucchetti
2: che
1: sono
2: male.
1: Allora, non voglio mica rispondere, ma dico che ho ridenuto, cioè a cacciarli un eboghi per rinforzare un risto. Era
2: ma se siete poi cacciati, usano e sanno, vi dico che ben di voglie e ben di viola.
1: Beh, posso mica dire, abbiamo avuto una scimità, lascio rispondere a Giuseppe se lui vuole, ma questi... Bon, è vero, a difficoltà con Giuseppe, perché non ha mica visto esattamente di ciò che si fa, se c'era Dio. Se c'era una, forse di mandargli anche un ritratto, una foto, vi vede?
2: Sicuramente. Ma in tutta maniera non c'è le ciocchette che sono mica vede, il resto è tutta pianta e bella.
1: Non è che un zucchino che...
2: un frutto.
1: Sentite, se lui può rispondere a Giuseppe, penso che sarà meglio che...
2: Oui.
1: Sarà meglio.
2: Bon, allora... Papa allora Lazio che hai parlato
1: Lazio
2: Ulazio
1: ie
2: Ulazio Ulazio quindi non si dice una giumica Lazio
1: beh di devor se so dislaziado
2: so dislaziato
1: ahi d'ancora d'accordo perché era stata mintua da gue sabe parla di qualche sia un libiegia dan tu drawaio venu donc era una persona dislaziada.
2: No, qui allora altrimenti qui è persona tra guardia e tutto, ma ci sono giorni era.
1: Non si sente mica di a poco raggio, allora diremo così.
2: Tutto fatto.
1: A poco raggio.
2: No, dopo un'altra parola si ne svene. A persona si ne svenuta. Mm-hmm. Vuol dire ce n'è venuta meno.
1: Ha perso conoscenza. Ho fatto di bene, perdi di conoscenza, seria in francese un evanouissement, Gerardo. Qualche sia chi si sbane, qualche sia chi perde conoscenza, semplicemente, sbane, se noi siamo così.
2: Tutta parte, poi c'è un'altra parola, Rino, che è svanisce.
1: Allora, svanisce ha un altro senso,
2: un altro senso, per esempio se avete un attacco a un vestimento, allora vi dico, mettete sul prodotto, ce l'ha da svanisce.
1: Mm-hmm. Qualcosa che è svanito in noi, si dice.
2: Un colore ce l'ha da parte.
1: Beh, c'è l'idea piano piano di berde qualcosa, dice radio, cioè di berde, non berre più qualcosa, se posso dire così.
2: E assai
1: usata in una poesia, questa parola sbagnito, sbagnisce, perché è bella e poi dice di noi, ci permette forse di... Voilà, ho fatto disparire, l'idea è questa, qualcosa che sparisce...
2: Va a partire, la couleur va a partire.
1: Ecco. Ma può essere un colore, ma come può essere una vittura che si neo lontano, vede? Piano piano svanisce.
2: Mi pare.
1: Senti, Angela, spero che ci ridiamera più tardi di se per rispondere a vostra domanda, ma non è chiaro chi può rispondere. Questi mi ridirgo. Bon, beh, vi prego una bella giornata.
2: Vi ringrazio, Giancarlo.
1: Vi ringrazio. A beggi. Allora, andiamo un naiaci, poi passeremo bene all'altra. Ma prima c'è Saverio e dopo sentiremo a Giuseppe. Saverio, buongiorno. Saverio, in naiaccio. Sì. Buongiorno.
3: È mica Saverio.
1: Ah, ma non ho scritto Sovera. Ah no, Salvaore, scusate.
3: C'è Salvaore. In
1: Castagnè c'è Salvaore. No, hai ragione. Soprattutto, Saverio e Xavier, no, hai ragione. Pardonatemi.
3: Allora,
1: diteci.
3: Le fourmis dans les jambes ou dans les mains.
1: Ah.
3: In cuginida. Hai un bel cuginida, ma non cuginida.
1: Allora, aspettate, la già scrive. Donc, a mano o a gamba, in cuginida.
3: Allora.
1: In cuginida. Ah, bella questa. Questo sono contento.
3: Questa è la giuntesa. Non voglio, mica ne faccio.
1: Ah, non voglio, d'accordo. In cuginida, d'accordo. Okay. In cuginada, no, mi hai detto?
3: In cucinita,
1: io ho fatto d'accordo.
3: Voilà, il me sembra.
1: Allora aspettiamo a vedere una conferma, ma già avevamo già una prima testimonianza.
3: Voilà.
1: Sentite, Salvao, vi ringrazio e una bella giornata.
3: A beggi.
1: E aspettiamo una conferma, se era una esente, un'altra persona, dicendo la giuntesa in noeo, aveva le gambe, le anche, le mani, in cucinide, seria una. Allora, andiamo in alada con Giuseppe. Giuseppe, buongiorno.
4: Buongiorno, Giancarlo, buongiorno a tutti. Allora, io ho questo che ha detto Sauveur.
1: Sauveur, yeah.
4: No, ne conosciuto.
1: Ma non conosci di mica.
4: Ma ha detto che è bene l'uovo oggi, questa parola.
1: È buginca, secondo lei è buginca.
4: perché qui basti, si dice volte se taglio un braccio addormentito, ma se può rinchi formico, tagli formico.
1: Questa è la giunta su mille urti, a due formico, ma
4: ne conosciamo anche appena.

0: Dice come vengo,
1: i giorni massi, boh, non a me, non c'è mica la zucchetta qua. La zucchetta, un giorno prima, sostanzialmente la zucchetta. A dopo ha detto che poi se li tagliamo un po' di più altri affari, boh, ma di fiori parlava di fiori massi li tagliamo.
0: D'accordo.
1: Sicura tagliare quindi chi so. Di già abbiamati quei zucchetti, non per rispondere a Edo.
0: No, ma è inteso come me, dunque puoi debbarla un cuore.
1: No, ma io ti ho ritenuto di tagliato.
0: Io non avevo che boa ides, è vero che mi rivane.
1: I viori femmini, perché i viori femmini ciuca, si vede la zucchetta che riesci, ciuca, e c'è un viore così do capo della zucchetta, ma un viore maschio da una vetta, un London con un viore maschio, fissa un da mica zucchetta e un viore maschio, se ne può fare come di regia i vegni a fare
0: così. Ma che boh, è vero che mi rivano, è vero che l'ha detta questa.
1: E un caldo, è a volte riaseppo.
0: Ah bon, perché colpa sua, ditemi.
1: Perché c'era il 15 maggio, ricordate, facevo un letto,
0: No, ma è vero. È avuto un periodo assai freddo in lui.
1: È stato un freddo, dopo è venuto un caldo.
0: È vero.
1: Allora io orto, metto i pomati in rughe, cioè, per esempio, come c'è una cotetta, che dopo mezz'ora, un sole in certe luoghi non c'è mica, non c'è giusta la mano, mica dappertutto, ma metti i pomate per esempio, dove c'è un meno sole.
0: Io, cioè, hai calcolato un Susanso Agosti?
1: E a sera c'è una godetta che fa 440 metri, un sole, dopo a partire da 6 ore e mezzo ce n'è di meno, ma si muove a bordo di mare, a 9 ore e mezzo, un lavo da Rita qui da me, a 9 ore e mezzo c'è sempre un sole.
0: Capisco io.
1: Perché c'è stata detta a sera, io nacco a sera, mica non sottura, nacco tutti i seri quando non c'è più sole. Questo schema di salva qualcosa.
0: No, se avete questa possibilità di voi mettere e i bombati si ridrono amentuato, forse più presto all'ombra è sempre meglio. Ma
1: un luogo usore dopo mezz'ora non ce ne vuole più.
0: D'accordo,
1: allora i fiori per un momento vanno tenere.
0: Spero che te ne erano donna, sai, per poi raguglie qualcosa.
1: Anche pomate, ma c'è sempre, c'è giusto una, ma tu cominci a maturare, perché l'hai posto tanto, perché è vero che ti di maggio facevo un vreddo.
0: Ma ricordo.
1: Era mezzo maggio.
0: E poi siamo passati da un vreddo assai presente a un calo intenso. Dopo il calore se n'è andato, era buono, e poi è buttato. No, è vero che questi hanno adoro, c'è da verde uso. Mica uso ladino, ma uso su.
1: Uso noi.
0: No, ma è vero.
1: Noi siamo ingasciati, qui non c'è mica vuoti, un continente.
0: Tito, che l'auga così, no, ma un pericolo. Perché ora c'è una vigilanza sicchia in noi, che è presente in parecchi paesi, sicchia a livello di l'acqua, di geraglio, e poi di noi sicchia a livello di anadura.
1: È a macchia
0: secca, e assai secca in certe. Certe regioni, mica dappertutto, ma
1: se doppiccia là e sei giovento, ma che sia.
0: Sì.
1: Vabbè, per un momento.
0: Però è così.
1: Tranquilli.
0: Però è così.
1: Speriamo che continuerà. Boh, allora,
0: ecco, vi ringrazio e poi vi prego una bella giornata.
1: Anche a voi e a tutti. Saluto a tutti.
0: Salute a Beggio. Allora, ma via Gabi Poba Amado. Ma prima Gabi Chiello ci aspetta in corti. Gabi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Salute.
2: Salute, vi sto assente voi principio di questa missione, sono un amico di Stefano di Corti.
0: Ah, allora sono 20 anni che voi siete con noi.
2: Ah, i 20 anni conosco tutti, non ho mai gruppato in missione.
0: Ah, beh, sentite, prima di tutto vi ringrazio per la vostra fedeltà. E come è che vi siete deciso a Francaubasso?
2: Perché io intendo, mi pare un paesano che ho conosciuto a Savoia.
0: Ah, un aiaccio, che c'è Madanzora.
2: Un aiaccio, ma mi pare che conosci di essere ustanichese.
0: Yeah.
2: E io sono donna, sono del paese di San Bucuccio.
0: D'accordo.
2: Allora, vi dico che noi in Brusi, Nando, ma ci siamo intesi per formicole, in cucinita, chiamano in cucinita, ah. Chiamano in cucinita.

0: Eh ben senti, de birri grazie mille volte, perché ho fatto di conferma una parola e segno che è detta e conosciuta. Dunque, questi oramai, capo a due testimonianze, possiamo accertare che la parola è conosciuta. Bravo. Eh ben senti,
1: Mi felicito di questa missione, continuate. Io
0: sono appena faticato, sono stesa, sono cercato
1: tanto.
0: Allora, spero che... Allora, già, cerca di forse... Allora, non dico mica che ha da cambiare la vostra vita, non c'è mica che ci sia onesto. Ma voglio dire, se Bobbia del... ogni tanto ci saluta e benedica con noi, farà piacere a tutto ognuno, questo è certo, e poi forse che di nuovo a voi beberà una... Ecco. Un scopo,
1: ma c'è un'altra parola che lo dice Amato, noi diciamo incomito, incomito, nel pesce mo', in busa, diciamo questo.
0: Ah, cosa senso che l'ha detto l'astriono Amato?
1: L'ha detto Amato, di ha poco preso le stesse le parole, in castagniccia,
0: ha parlato di Basile stessa,
1: Basile stessa.
0: E beh, sentite Gabi,
1: Allora,
0: vi ringrazio, buona salute, e poi on mettete mica donna a 8 anni, per chiamarci.
1: E saluto a tutta la squadra.
0: Voilà, tenete forte e obbligé.
1: E buon riposo in Castagniccio Fresco.
0: Io a giù tempo, non mi cabe di male.
1: Non da voi. Ci vogliamo appena un po' sotto i castagni.
0: Buona giornata, obbligé, un listione, ringraziate. Vabbè, ce li andiamo giusto appunto, dai, azzardo di... C'è Amado che pia un seguito da Redo. Amado, buongiorno.
2: Saluto io anche e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Saluto a voi, come andiamo?
2: Sempre così e preso di canta.
0: Allora, chi ci...
2: Saluto l'amico Igorti che ci ha sentito di voi 20 anni. Ancora in abbacata, dimmo quando c'è il formicolo e non a mano, o l'anca, è incucinito.
0: D'accordo, bon, allez, ecco, ça va la conferme. Adio, avuto un messaggio a Igo, perché siamo noi soggetto. Chantal, elle dice a noi mani agrimentide. Elle dice così, sa di letto, eh?
2: Agrimentide.
0: Agrimentide, iè.
2: Che poi ci può essere anche agrimentide da freddo, tanto.
0: Ah, iè, può essere, tanto gusti di un'altra nozione, le gira in francese, di avere le due gour, ho fatto d'avere i di tocchi da freddo, se posso dire così, eh?
2: E poi, per esempio, l'amico ha domandato, sono a contraluce, non ti vedo mica, sono a contraluce.
0: E beh, a contraluce, oh, questa è bella, dai, la diaspora. Contraluce e buon contre-jour, hein?
2: Contre-jour,
0: contre-luce.
2: Ha una vallata con il nostro amico Ivezzani.
0: Ah, bella Maria d'Arredo, per la spiegazione.
2: Saluto un giovanotto di un paese Ivezzani, a Manea se l'andorto nei 70 verani, tutto face a mano, un riposo, un giovane strano.
0: È bello che un giovane strano.
2: Lui così. La stessa di Passadoni non c'era mica, ma ha aggiunto una persona, non so mica se lei è una che è passata qua.
0: E che dicia?
2: Che ho mandato per l'uovo, quando è in papera.
0: Ma ricordo più...
2: Non so mica se è stata a vendere io.
0: Ah, sarà.
2: Oui. Noi, quando l'uovo è in papera, è un'amica creata un giopolo.
0: Ah, d'accordo. Non c'è mica giuppola, ma
2: c'è mica giuppola, c'è l'inviluppo.
0: A legge, no? Come...
2: Se può volete. Ma è tanto di mulo e in papera.
0: Ah, d'accordo.
2: Poi se questa che la cercava.
0: Forse, ma ricordo più esattamente, adesso onesto, ma così io manco lo in papera, d'accordo.
2: In papera, dopo l'uovo incendera, quando per esempio abbiamo sempre l'abitudine di l'uovo alla cocca, ci vorrebbe a dire un uovo incendera.
0: Ah, d'accordo.
2: Oui. Ma l'abbiamo sempre intesa ancora da giughi.
0: Questa è di nuovo l'aggiuntesimo, perché ho visto una gendera, giusto appunto, e dicevano così, d'accordo.
2: Dopo, quando per parlare di l'uovo, si vedrà o dirà di l'uovo.
0: Ah, qualcosa che aspettate.
2: O dirà di lui, o vedremo al risultato.
0: Al risultato?
2: Che lo porta.
0: O dirà, non si la dice.
2: O dirà di lui. Questo è fatto per portarlo a
0: Ah, e perché sei che face piano? Io
2: ho una persona che face piano con si imballa amico.
0: D'accordo, io. Poi incontro in un magazzino di Bucellona.
2: Mi dà anche quei borsi, poi entro. Questo è fatto vende lo appeso. Una persona che venderia lo appeso.
0: Allora, io, ma è perché sia che...
2: C'è una persona che gestisca.
0: D'accordo, d'accordo, mi barria, io mi barria. Oui.
2: Quando vendevi lo appeso. Fa cullà lo e beh a catena.
0: Allora, questo era stato detto, ma mi ricordo più di usare.
2: Fa cullà lo e beh a catena, fa c'è in portoghese che sia.
0: Ah, questo, questo.
2: Fa cullà lo e beh a catena.
0: Ah, yeah, fa devendi ribiala questo. Yeah.
2: Oui. E dopo si faceva mica frittate senza rompere ore.
0: Non questa è, questa è capisce.
2: Un senso di piuttosto, per esempio, in Davide c'è la pia anche qualche risico.
0: Ogni tanto sì, è vero, è vero. Ogni tanto sì.
2: Ci hai anche arrivato?
0: Appena, appena, ma se volete aggiustare una cosa, io... No,
2: c'hai anche le scemme, per oggi ne è abbastanza.
0: Bon, e beh, un castello non è di mica lui, eh?
2: No, mi vorrei di una frittata stasera.
0: Ah, se no, che se mettiamo qualche, enfin, parecchie persone che conosciamo insieme, questo tipo non va una frittata.
2: Ma oggi è con genullo,
0: oggi sì, è vero.
2: Oggi, la storia di parlando di, per esempio, una persona che ti è corcia. Una persona, noi, questo è corcio come astrava.
0: Perché a strava?
2: Perché a strava se vuole abbiare e non bibbi amica.
0: Ah, d'accordo, unicamente becco io, ho capito lui.
2: E corcio come a strava.
0: E corcio come a strava, d'accordo, buon.
2: Eccoci, vi saluto.
0: Allora, ringraziamo bella giornata a voi.
2: A
0: Beggi. A Beggi, avanti di continuare con Lorenzo e Benedetto. Giuseppe, così, in 30 secondi, risponde a nostra amica Angela in Sudagaro. Io vi sarei bene a Barolo, a Beppiaggio.
3: Io anche ti saluto a Mate, a Giuseppe,
0: yeah.
3: No? È normale. Io anche una pianta che è una pianta che è malata, una pianta che ho pregato, che è debole, che è debole. Io ciò che ho proposto, io faccio così, ma so via ciò che la via non c'è su chi. A me non piace mica perdere, ma sciarna nanto, ma ciò che trovi. Una ramica di brumicola, perché che brumicola in questo momento si sciaccano due fiori, due zucchini e aggiungo un prodotto fatto da per me, perché chi ingrento un fiore c'è una spesa, un costo non so mica come la chiamo, il bulb di ella che fornisce un fiore e un zucchino sorte cosa fare qui. Ma se sei brumicola si mangiano più dolciume che c'è ingrento. E per questo so vedere sta pianta di un zucchino, dico mica con la riceria, ma
0: no, ma so che duet è perché senza avere è difficile di uiga, ho di trovare soluzione,
3: soprattutto che è nato un zucchino, non hai tu visto malattia, è nato un zucchino che può piatta in mano e che pare pulenta, e poi ha una forma di una vista. Ciò che si può vedere no, il zucchino quando lui cresce da punta giallisce, si addipulisce, è un fiore casca, ma questa è una malattia corrente, ma gli piglia un zucchino che è mollo così, sono sicuro che se la via sotto all'occhi c'è la fuori giro della pianta, c'è la vede l'asci con gli altri zucchini che sono giro, come li so, è poi una pianta che gli è viva, che gli è veramente in salute, si vede, si conosce. Ah, vi dico, mi dispiace.
0: No, sentite, so che non vogliamo fare di una proposta che faccio. Se la si sente Angela, che la giridiamo, li vogliamo abbassare il nostro numero di telefono e forse può avere insieme e cercare una soluzione. E una volta che la soluzione sarà trovata, tanto agire.
3: E poi è soprattutto che può essere ballato.
0: Beh, è per questa l'idea. È questa.
3: Perché che è la natura di aso a terra, da conosco mica, io molto conosco la natura di a terra, può essere la venga da, in tutti i casi, dona di purezza, questa loro sono sicuro.
0: Bon.
3: E io la di purezza, che lo sia, non importa che legumi, che a taglio, di una logica, voglio anche, ho tagliato una branca, un succio se ne va andando un altro. Questa allora è logica.
0: Ma senti, ma va così, dico a Andula, se la città sente, ridiamo a dici qui, c'è Maria Andula che badava passare un numero personale, un altro numero personale, biede tutto qua insieme, e poi boh, ci teni da capo di un risultato.
3: Allora, saluta Benedetto da Reto, a bene, voglio andare.
0: A bene. Da Reto c'è Lorenzo, e poi ci sarà Benedetto e Nina. Allora, andiamo un calbi, c'è Lorenzo con noi. Lorenzo, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, sono onorato di poter parlare con voi a sua radio.
0: Siamo onorati di noi di ricevere.
4: Dunque, ho fatto la vostra conoscenza da un amico che si chiama Jean-Charles Villanova, che è un uomo politico di Calenzana, che mi ha consigliato di chiamare e di parlare con voi. Allora, sono francese, mio parenti sono immigrati dall'Italia e sono appassionato di storia corsa, di musica, di canti, tutti quelli che poi possiamo usare a storia e a come possiamo dire tutta la cultura corsa. Dunque, sono un anziano legionario, ho imparato la lingua corsa tutto solo. Provo di praticare tutti i giorni con i scogli, sono un agente pubblico che lavora a un complesso sportivo Calvi-Balagna.
0: Mm-hmm.
4: Dunque sono un agente pubblico e insegna a Nuda per i giovani e i scogli e provo di parlare corso con i maestri. Di scuola,
0: la Badia Felicità, perché da poi con tutto tempo si è messo a corso.
4: Allora, provo di praticare da poi un anno.
0: Ah, bravo.
4: E imparo la lingua con i ganti, perché sono appassionato di ganti.
0: Mm-hmm.
4: E provo di parlare con i miei amici di Calvi, che mi hanno adottato con lui.
0: Yeah.
4: E ho avuto l'onore di poter entrare nella confraternita Sant'Antonio di Calenzana.
0: Yeah.
4: E dunque sono onorato di poter campare con la moda corsa con tutti e di poter provare di integrare della cultura corsa.
0: Ebbene, senti, fuori di felicità, subito un bego altre cose a dire, di continuare bella sicura, di seguirci, no, perché penso che l'emissione aiuta assai a far progressi in lingua, e poi ogni tanto di partecipare all'emissione.
4: È sicuro e mi piace, e ho avuto la fortuna di avere qualche settimana di vacanze e così poter ascoltare tutti i giorni la vostra emissione.
0: Allora, anche quando vuoi lavorare, l'emissione ribassa, c'è ciò che si chiamano i podcast, non so se vuoi dire appena a capo di tutto questo, e l'emissione vuoi ridurre ogni sera nel nostro sito internet, andate nel Google, fai un modo di ricerca e stampitate di idee. Vostra, troverete l'emissione di Uyorno e così a voi d'estate assente nel vostro telefonino senza alcuna difficoltà.
4: Ho visto su internet i replay, tutto ciò che è possibile di avere per ascoltare e imparare.
0: Voilà, e poi l'idea di ogni tanto di venire a partecipare perché c'è nulla che rimpiazza il fatto di scambiare e di parlare.
4: E con piacere, sono veramente appassionato di lingua.
0: Si sente. Sentite, continuate così, buona fortuna e poi a obbligare di ridurre di sentire in dell'emissione all'occasione.
4: Anche a voi e grazie mille per la vostra emissione.
0: Siamo noi che vi ringraziamo di seguirci. Ecco.
4: A bege.
0: A prossima con gran piacere, a bege. E beh, voilà, un'altra persona che si è messa a corso e che ci seguita, questa è un po' di sapere obbligare che corrisentiamo. Allora, andiamo a ridurre Benedetto, che si è messa a corso e non è sempre benso. Bene, salute.
5: Saluto, Ionca. Ah, c'ho la di che sono contento di essere proprio rivenuto con le ricerche nel paese. o paese di Sorbo.
0: Ah, e poi ne approfittiamo tutti.
5: E mi ha dato l'occasione di giusto appunto far risorte, far rivolare da un incosciente forse o più profondo se barude si discorsi che sentiva tanto le piazze quando era zitello. Ma c'ho la felicità sull'ultimo amico che è passato, perché ci sono parecchie gente che bene, non gli piacciono i nostri paesi, comprano una casa e poi dopo ci stanno una certa partita in l'anno. Ma io ciò che mi dispiace è che certe sere quando ci troviamo in piazza, allora una sera gli ho scusato, gli ho cominciato a ragionare, a contare, hanno detto che parlano francese perché c'è Udale che non capisce mica il corso. Io e te allora dopo sono anni che lei qui e non hanno ancora fatto lo sforzo di mettersi.
0: E infine voi. Ma è vero che ce l'ha contato che cerca di fare un piccolo sforzo.
5: Sicuro, vede, questa persona qui non la ci faccio, piano piano.
0: Ella e tant'altri.
5: Oui, poi ne vi coso, la giunta su un giovanotto.
0: Io non ce ne pare, ce ne vola, vi posso che in vent'anni la giunta su parecchie persone che si sono messe.
5: Quando ci ritroviamo un paese tra paesani, perché lui c'è una persona, lui, no, ce la parla francese.
0: Ma questo
5: non vede io,
0: Tenite, ce l'attene questi, ce l'attene.
5: Oui, ce l'attene.
0: Ma mica sempre va, Giulio.
5: Allora, sicuramente che dopo Amado c'è poche cose giusta. Ma le consiglierei quantunque di un cerca un bel un do.
0: Questa è bella di nuova espressione.
5: Ecco. E a proposito di un cucinite, bella donna, noi ad un braccio o anche un cucinite, sapete che quando a circolazione non si faceva mica là, mettiamo che può argomentare, avete una posizione di un braccio e quando voi scendete sentite che un braccio può da appena muore. E chi dite aiuto ora c'è un cucinito l'anca in cucinita vorrei che la circolazione non si è fatta mica fatta là.
0: Allora scusate Benedetto, perché a tempo ho già ringraziato Gian Pedro che dice come boy in cucinito, ma quando rivene si può dire che oramai si è scucinito, vede, o contrario, cioè, esiste in un contrario in cucinito e scucinito.
5: Beh, scucinito, perché il cucinito è ancora di.
0: Ecco, e beh, scucinito è di fatto che...
5: Scucinito è fatto che...
0: Ringraziamo.
5: Diciamo, si è rivittulito.
0: Ecco, si è rivittulito in noi.
5: Si è rivittulito. Allora, dopo bene che ci sono certe parole, per esempio come... Allora, stercaglio. Allora, parecchi dicono stercaglio... di una persona corcia, con vuole vannonda, c'è stata anche parole come scansa fatica, che ricorda assai italiano, c'è anche magliabana tradimento, uno che conta tanto all'astri, ecco, per campare. Ma stercaglio io penso rivengono in senso l'etimologia, perché usterco se descremò
0: questa
5: ecco, e ustercaglio è una persona che non è tanto come si può dire pulita, vedete, riverdosa quanta pulizia.
0: Beh, forse dopo hanno adesso su senso di corcio, perché la persona che è brutta e non si lava mica non manco la si lava, dunque vede un stercaglio è di noi qualche sia che non gli piace tanto a fare sforzi.
5: Poi vi vuole dire che è vero che certe volte un senso di barulle, come tu dici, sguilla sguilla e va ritrovata d'altri casi e d'altre situazioni.
0: In francese dicono par extension, on va tout dire, a parola che sguilla, che pia un altro senso, diremmo.
5: Ecco, allora, state assente, la chiamo a piazza perché ho avuto l'intervenzione di un dottore in l'urto, francamente.
0: Un professore in l'urto.
5: Ma io, quando ragionerà a chiamarlo a un capo di l'orti per bere Io per formicole quantunque mettiamo una griglia di gendala, sapete dove c'è?
0: E sta da etra struione in girando qui.
5: E formicole si impastogliano un po' più stanno a fare.
0: Allora, mio mano se la gente era una cega amica e formicole, giusto appunto.
5: Forse.
0: È stata detta, mi pare che è stata detta così, non faccio capire.
5: Allora, vedi, la formicola come si può dire, gellista, sarta, la gendara si imposta già tutta sola, guarda. Allora, lì, la chiamo...
0: Vi ringrazio, Benete, e poi vi prego una bella giornata.
5: Allora, alla prossima.
0: Con gran piacere.
5: A
0: Beggi. Allora, Antonio da Vinsulas, che poi va a passare la parola, le fourmi dans les jambes, Luigi, in formigurido o in cucinido? In cucinido, e Luigi, fa mai scritto in cucinido, ma in cucinido, si assomiglia assai a parola Agustì. E dunque ringrazio l'amico Antone. Allora, continuiamo di idea ostra. C'è Nina che ci chiama da Pedragorbara. Buongiorno.
6: Buongiorno, amico.
0: Come andiamo? Da buon tempo.
6: Mi scappa risa.
0: Ah, allora è già buon segno se mi faccio ria.
6: Mi sembra quelli formigolini. No, è preto formigolido.
0: Ah, poi è così, formigolido.
6: È più giusto in formigolido che in cucinato. Cucinato si direbbe a chi che cucina, che fa già mangiare.
0: No, in cucinido, forse chi si risente appena... Non la so dove la vende esattamente.
6: No, io l'ho intesa questa, no.
0: Ma si dice piuttosto in un centro, diciamo, un centro corsico.
6: Io ho sempre inteso formigolido.
0: D'accordo.
6: Una di una gamba formigolida, voilà, fare così.
0: D'accordo.
6: E tra quelli che si sentono troppo e quelli che si sentono calati, a di riso.
0: Sentite, siamo un rispetto di Azugeda qui.
6: È per questo che vediamo, perché c'è tanta paradiso.
0: No, ma fa deve di telefonare.
6: Gourgette, zucchini.
0: Ma
6: che capito la fare i zucchini?
0: C'è la nostra amica Angela che ha qualche pensiero che radio questo i zucchini e donc ha domandato consiglio a Giuseppe, ma è lui che non ha mica visto che radio esattamente o gabadoglio e si va che ha una telefona e così una buona parla direttamente uno con l'altro.
6: Io, di me i zucchini vanno ben 2 giorni in Dubai per le zucche.
0: Ah, allora,
6: se non da monti, zitto, cioè sorvegliare come latte dal tuo vogo.
0: D'accordo, sì.
6: E un gorcio, l'espressione corcia chi casca e chi domanda aiuto.
0: Ah, beh,
6: questa è un'espressione.
0: Corcia chi casca e chi domanda aiuto.
6: Corcia chi casca e chi domanda aiuto. Lei che quello che casca e che domanda aiuto non trova niente.
0: Ugorcio, si ritrova. È di appena.
6: Cioè... Pare così. Bigo non ha giusto a fare interessante a Dibi.
0: Ah, ma poi.
6: Boi...
0: Ma non è che poi siete interessante, diciamo.
6: Ma è stato da tutte le
0: ma tutto ognuno è interessante.
6: Sapete cosa? Io riso di tutto io.
0: Bagliai che a risa aiuta a campare felice.
6: A risa,
0: no, campa
6: dice, a risa, no, non è mica troppo di ridere.
0: Ah, so, c'è l'espressione che dice a risa sta in bocca ai scemi.
6: Voilà, cosa voleva dire?
0: Ma questo sono quelli che sono azzetti.
6: No, io riso di tutto.
0: I musuti che dicono così.
6: Avrebbe trovato un domicilio questo. Riso di porta cosa
0: è sempre mia ria
6: mi aiuta a campare eh?
0: Sono d'accordo con voi eh? Una giornata senza ria è una giornata
6: tanto sarebbe mica la ria da morire riso di tutto
0: Si devote avete ragione di biare la così è così non ma
6: tutte da cercare a fare ria tutto l'affare facendo ria da deve
0: se ci mettiamo a pensare è vero che poi mi avevi bene in capo ma è sempre meglio a ria ecco.
6: E che vuoi dire? Si può fare serioso sì
0: ma mi faccio confianza per questo è bella giuro
6: ci muoviamo rosamente se voglio telefonare per piangere va bene
0: vi manderai un po' di mandire
6: per fare cosa per fare come si dice non trovo mica parola
0: per cercare compassione
6: c'è preoccupazione
0: da niente,
6: no?
0: Beh,
6: io mica.
0: Può essere di nuovo così, eh.
6: Allora, c'è gallo e ci siamo fresco, come bosoi, come detto a certe date, sarebbe mica troppo.
0: No, ce la fa piangere, ce la lascia passare i galori, i gusti, perché...
6: Ah, dì che sia più forte che l'altro, perché c'è di noi forte.
0: Non ce la fa poi Isaviezza, contunque.
6: Sì, sapete che tutto il mondo boccasca.
0: No, Anadore è la più forte, non c'è maniera...
6: Ah, beh, e poi così l'affare, vabbè. Ascoltate, io sono mica che vi posso raccontare.
0: No, beh, senti, ci siamo fatti la nostra chiacchierata, da un tuo meglio, vi ringrazio.
6: Cerco qualcosa, aiuto a fare a dire, non sono mica così, non sono mica molto bene. Per telefonare, sono in train di fare qualcosa, dico, leggerà la prossima volta. Ma la prossima volta non mi la conosco più. Perché c'è tanto affare oltre che vorrebbero mandare bene.
0: Eh beh, l'occasione,
6: E c'è anche che merchi, c'è anche che più un papier.
0: Questo è sempre meglio il mercato, dici tu.
6: Perché... Purtroppo c'è la memoria, la bene.
0: No, ma è bene di lavorare la memoria, ma...
6: Le canzoni, allora, sono più forti.
0: Ah, ne conosce da sai?
6: Le canzoni, ma... E niente, mi è impossibile che memoria che stai a dire... Tutte parole, canzoni francesi, eh?
0: Ma sono invece canzoni corse, francesi, italiane?
6: Tutto.
0: Appena
6: tutto,
0: hai tutto, ieri.
6: Aveva musica, io non entra a me.
0: E qual è sai, a più beccia che voi conoscete, secondo voi? Quella che vive...
6: Non ho mai cercato a capire, ma...
0: Una vecchia.
6: Cantavamo a Buanco.
0: Ce n'è una che vive bene così?
6: Cantava una canzone Nina, mi si chiama Nina la canzone. Je te reverrai. Va a ridere,
0: No, ma
6: questa è vera, è vecchia, poi appunto Berto si va, sapete di.
0: Ma io mi ricordo che a Mozione cantava certe canzoni così di Sebiga.
6: Berto Silva,
0: di una canzone di Berto Silva, di sicuro.
6: Quanto a me ha campato dalle anni 1890, che cosa.
0: Ah, non è mica aerei,
6: Gioventù. Non è mica aerei, no, ma io le canzoni tutte, e sentia due volte, e così sia. È un dono che aveva belle canzoni, mica per la straffare.
0: Allora, una, o principio, di in francese, ma diamoci una che ha cantato, questa la ho sempre impressa, sur les bords de la riviera. La conoscite questa? Sur les bords de la riviera, me murmure une brise embaumée, qui non. Chaque jour là-bas. Non, questa mi dice l'onda.
6: No, non mi chiedo che conosco tutte.
0: E questa musica la cantava tutti i giorni.
6: Ne conosco assai.
0: D'accordo, io.
6: Ah, oui, sono buoni, oui. Però da di un testo, ma non mica tanto.
0: E poi dove ci dirà un'altra, una bella, quelle di vostra generazione la cantavano tutti. Donnez-moi des roses, Inu.
6: Ah, mademoiselle, oui.
0: Questa Inu è bella,
6: eh? Des roses, mademoiselle.
0: Car j'ai rendez-vous. C'est très important. Choisissez-les-moi.
6: Parmi les plus belles. Oh, maman.
0: Et à la fin, on est au début. On est au début des roses.
6: Non, pas au début.
0: Bon, Nina, vi ringrazio, vi brigo una bella giornata e poi brigo all'occasione.
6: Anche a voi e a tutti quelli che ci sentono, che mi sentono i mestizi.
0: Ah, che sono contenti, siamo tutti contenti.
6: Allora, risa appena, mica sempre a piangere.
0: Ebbene, buona salute e a presto, a ringraziarvi assai. Ecco, allora, che ora è? 3:10, Piede a Barola, 04 95 38 28 28, Carlo Rocchi. Per te.

0: Carlo, che nome ti dà? Voce come questa di nuovo, so poche bove. Lì andiamo a Castella Bertolomeo con noi, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: avanti
1: si accompagna con
0: il mio
1: paese, con
0: la canzone del mio paese.
1: E conosciamo tutte.
0: Ah, questa mi va, sì.
1: Ah, io già te lo ti preguivo, se io so più, io ho una voce così, mi si riaga un po'.
0: Poi un bila di anni, perché si è stata benette da un signore?
1: Ah, io ho fatto tutto, io pensavo, sono stata
0: all'Olimpiada. Ma se poi non è mica due che ho io,
1: ma per di là si deve uno non sta.
0: E perché si deve cantare, ma sono sicuro che quelli che pensano come me,
1: Allora
0: io qua
1: cantavo perché cantavo anche un francese,
0: so
1: e francese io che cantavo era quella che diceva un giorno napolitano do sua la sorrente. Chante ce doux refrain sur le balcon de son amour. C'est questo, questa era la
0: logica. Di qual era questa? Non la conosco mica.
1: Ah, non so mica se era mica Donito.
0: Ah, buona. Ah, non la conosco mica. Questa allora è...
1: Marta, sì.
0: Ah, Marta, je t'envie de tes caresses.
1: Voilà, questo.
0: Ah, questo, era cosa? E agonisce da Angeli, no, Argenti, no, Jacques Argenti.
1: Perché tanto non ci occupavamo tanto, quale che cantavamo, ma.
0: La giuntesa da Jacques Argenti.
1: Ah, e hai cantato assai, non erano civili,
0: Ah, e Marta, io la giuntesa parecchi urti.
1: E era bene, ma c'erano le canzoni francesi in corso.
0: È vero.
1: Cantavano assai. Diciamo che qui, ci vediamo. In tutta maniera non ci impegna mica a imparare in selezione.
0: Ah no, manca appena, manca appena.
1: E in tutta maniera noi il nostro studio ci imparava a cantare un cuco su scuola, loro.
0: Di già, a vostra
1: a vostra di lì. Dei giorni, quella che l'ho imparato, che tanto che l'ho imparata, ma tutta sono
0: d'accordo,
1: c'è la luna, vedete, poi no, noi ci imparavamo, ci ballavamo un concorso,
0: e beh, era un maestro che era antivisto, che aveva capito
1: anche poesie, può essere quelli che l'hanno conosciuto, Fernand Vincenzini.
0: Ah,
1: poesia,
0: era sensibile e girato alla poesia e alla lingua grossa,
1: e dopo quando che abbiamo fatto una volta una pezza ideata tutti i scolari, e ognuno abbiamo l'abito di gorso, i video, yeah. Per esempio abbiamo questi due gorso, i maschi abbiamo i costumi di nudo, e abbiamo fatto una pezza ideata, e tutte le occasioni erano in corso, e c'era un mondo, abbiamo mandato sotto i castagni.
0: Era lui che l'aveva scritta?
1: Era lui, e lui aveva fatto tutte le canzoni che abbiamo cantato in corso, come per esempio era Pastorella. Allora abbiamo cantato Noi siamo i pastorelli di Nioro Betantò e con i nostri agnelli, non so più, e la sfera verale, la sfera così, la sfera gula, ognuno aveva la canzone a cantare, e aveva dato un calogo e fatto oggi. E i maschi che erano vicino a me avevano l'agnelluccio, l'agnello.
0: E d'accordo.
1: E lo, avanti con principessimo, avanti di principio a tutto questo affare, con la gerda, con la corta, lei ha scritto una francese che l'ha scritto Ello.
0: Yeah.
1: E ti diceva che non ne so che qualche cosa, non mi ricordo più. Allora diceva, dove?

0: dopo
1: una so più. Beh, l'ha scritta ella.
0: Ah, beh, io un bel ricordo quello.
1: Sì, io mi la ricordo appena, ma mica... Dopo gli ho mandato a Gorciaia, sua moglie, che è molto anch'ella, se l'hai altro scritto per sapere a seguito, ma l'ha più trovo anch'ella.
0: Ah, peccato, peccato.
1: E allora, voglio allora, dire che sono appena cucinita.
0: Siete appena allora, cucinita, d'accordo?
1: Sono appena cucinita, poi io ti... quando c'è tanto là, se non c'è il calendario umido, perché dimmi che io l'ho cucinito e cucinite?
0: Yeah.
1: E poi soprattutto, per esempio, se vedo l'anca che ho operato io, se mi calo appena troppo, l'anca è subito un cucinito.
0: Ah, d'accordo, viene allora, subito.
1: Allora,
0: c'è
1: con i rizzi, ma dimmi io che sono cucinita quando non c'è l'asio di far nulla.
0: D'accordo, ci dico, scusa, se gusti, io capisco, io.
1: E dopo allora volevo parlare appena quei minuti di zucchini, perché io associo per la sosso le formicole, perché io ho aggiunto i zucchini che ho fatto per passione, non ho mica una lenza di zucchini, l'ho fatta per passare appena i tempi per bruciare appena, vedete?
0: Appena
1: e allora se voi vedete come li sono belle, hanno le rosse foglie, un bello verde, hanno un bello gustone, hanno assai fiori, e quando hanno sotto un zucchinello, l'indomani dica, domani abbiamo i zucchini, l'indomani mattina sono tutti in pieno, giubulelli, appena molli, come l'ha detto l'amica, così, e poi diventano appena negri e si negroscano. Ha giudicato su un blocco di formicole.
0: Eh beh, lì stessa cosa.
1: Voilà. Bisogna cercare le formicole.
0: Voilà, penso che allora questi hanno indovinato. Sotto che dai formicole, allora sì.
1: Sotto le formicole.
0: Boh, e di o manco avanziamo per sapere appena andando la bo bene, diciamo.
1: Ma adesso le formicole è vecchia, giusto? Di barà, ma sono piene.
0: Peccato, è tutto su travaglio lampato così.
1: Quando io ho un'importanza
0: so poche. No, ma poi anche se le so poche, avete conto un caramba mondiale.
1: Passione poi che ho avuto questa operazione e tutto, io ti cerco e passo un po' tempo per bruciare, vedi?
0: No, ma fate bene.
1: Allora, ma ce ne voglio, comando un saluto, questa allora ci tengo con tutti quelli che sono passati oggi, hanno le cose, è stato un incanto, e soprattutto questa persona che cerca un paraugusso e che è sentita un pareggio a fare i corsi, mi ha fatto assai legge, ma non ho mai salutato Antonio Dasi, il nostro amico. Perché di poi che l'ha avuto la sua violina.
0: Ah, d'accordo.
1: Allora ha detto lui mando un bacio, sono felice per lui e ci parlerà, poi chiamerà radio, ma gli dico manco che sono stata assai felice che l'ha più incantato la sua famiglia.
0: Ah, io sempre sono belle notizie queste.
1: Sono belle notizie, come abbia avuto...
0: Sì, pochi tempi. E qui, sentite, ma va a passare la parola se voi permettete, perché ci avviciniamo a Vin. E mi sono mica sbagliato dicendo che avete una voce magnifica. No, Bertolomeo ha una voce con fullo questa, allora, e posso mica usare la dilla. Allora, andiamo parlando di belle voci, poi non è tanto lontano, non è in Sulasca. Fanfan, salute.
2: Salute amico, salute a tutti quelli che sono passati e che restano bene.
0: Ecco, Fanfan Cesare, per quelle che non hanno mica riconosciuto.
2: Allora, hai l'impressione che mi ha continuato un'emissione di da oltre a mezzo, perché vedo chi più ci andiamo a mezzo.
0: No, di così all'occasione.
2: Una piccola magagna. Allora io intervengo per rapporto all'amico Iseppo Codango Garo. E aggiunto la poesia a Madu che mi ha tocco berello. E penso che la nuova piacere. Dunque, io ho fatto una piccola risposta a Amado di Agastagniccio.
0: Ci si è messa a piazza sei Giuseppe, eh?
2: Ecco, Nessandro Giuseppe, Vicenzini di Vezzani.
0: Di Vezzani, dunque di Giuseppe ecco. Che risponde attraverso Adobio, ma è radio.
2: Ecco, allora, dice così, a Amado di Agastagniccio, ti ringrazio Igore per le dovelle parole ma non tocco l'anima. Io, Giuseppe Vezzani, non cerco né la gloria né l'onore, ma a morricchezza e a darra. Ogni giorno usumineggio, coltiveggio e raccolto i frutti e legumi con amore, perché a darra ci insegna l'umilità, la pazienza e il rispetto della vita. Come do bene faccio nascere la poesia e man mano faccio nascere la vita. Ognuno ha la sua maniera prova di dare viva alla nostra cultura. Chi Dio divenisce, fratello, e chi adoce continua a risonare a nanta l'idea vostra e nanta tutte le nostre montagne con cuore e Dio nostro popolo grosso. Con tutta la mia amicizia e il mio rispetto, Giuseppe Vincenzini di Vezzani.
0: Voilà. Donc, si tu che abbia l'iniziativa di rispondere, beh, per Giuseppe, per, usanteremo domani a Giuseppe, per voir ce qui, spero che anteso tutto, hein. Ecco, bon, beh, allora, voglio aggiustare un'altra piccola cosa avanti di passare un'altra persona, eh?
2: Sì, perché ogni tanto ci chiamiamo con Giuseppe e mi dice, oh, sai, ha la conoscenza di oggi, ha la maniera di fare. E io, sai, ha la maniera di ultimo ore di fare. E perché so che un amico troppo ha facilità di risposta non ti una diamma, e perché se mi sono permesso.
0: E poi l'emissione è partecipativa, ognuno porta e dice ciò che lui può, ciò che lui sa fa, e di quello che è francamente il più bello dell'emissione. Bon, e ben fanfan,
2: un piccolo messaggio, ne approfitto di dare l'antenna di radio. L'onde c'è una serata che arriva a Dio in Liguria a nome di Armilla.
0: Ah, il associo
2: gli è arrivato. Allora, diventano numerosi per appoggiare questa momenta di solidarietà.
0: Esattamente, dammi un nome e un luogo.
2: In Biguglia a Charleroi.
0: Ah, allo spazio Charleroi, d'accordo.
2: Allo spazio Charleroi.
0: Ah, zero, ecco. Cercheremo di ribarlane donne avanti l'ondeggio. Ecco.
2: D'abbiamo avuto un saluto a
0: noi
2: tutti.
0: Noi, è obiege, eh? Fanfan, a beige.
2: E chiamo una giurore a tutti.
0: Speriamo, a beige. Allora, torna due ultime telefonate, quella di Carlo in Naiaccio e quella d'Aurelia in Portivè. Cioè, la prima c'è Carlo, cosa lo demo in Naiaccio. Carlo, buongiorno.
3: Salute a tutti. Salute. Tutti i giorni, ma non vediamo mai. Perché sono felice di sentire tutte le gente che parlano così per il corso.
0: Ah, qui hai gente ci campiamo, è bene che ci campiamo.
3: Scusate, io mi campo. Ascoltate, io sono trompettista, volevo educare un pezzo. A donna che si parla del suo busso, quella che parlava di donne moi de rosa, la persona che parlava. Permetti di goa yogi.
0: Allez, mais ça force à peine un ridard, mais alors, on sonne à des mécadros pour longue, oui, j'irai, tra birgoulette, ma, mi bosse mi carigouza, posto qui fa de aimerti. Allez, pia de ostra trompette, alors, et.
3: Ok.
0: Et bichte ma sainte, que ça dit, abri moto, go, cosan tu sonne.

0: Voilà, il faut faire d'un.
1: Non, mais ringra. Alors, félicitations, mais suna de nous orchestre, nous, nous, nous.
0: Non, da, quando abala, yugugu, e ante qui joga, qui joga, nous, qu'est-ce qui t'en.
1: Parce que ce sont pas des trompettistes, j'irai d'une course, chéga, non, ça m'y se bat, yo.
0: Ah, bah, écoute, da, io, j'ai commencé à l'Umbastia, donc. Bon, alors, so, mezzo gai a Cina, penso, piuttosto a Siaccio.
1: Bah, à Barla, da, io, riconosco piuttosto a Barla da Bastia, cioè.
0: Ah, ma so, Bastia, so, Bastia, non ha mai. Piado l'accento di qui qua.
1: D'accordo.
0: Faccio 64 anni che sono qui, quantunque.
1: Allora, so che vi Brubon, perché mi piace assai, la trompetta a me mi piace assai, a vi grand che ciao. All'occasione, on saremo mica pirati da Udampo, con de bonne avere dell'occasione, vi lasceremo 5 minuti, così avremo piacere di sente subito un pezzo di trompetta.
0: D'accordo, ma se voi avete uno che vi piace, mi la dite?
1: No, beh, non vi lascio va, perché è uno strumento che mi piace assai, francamente. E chi si sente poco. Si sente
0: poco. La prossima volta io verrai un martà per la donna che ha chiamato in prima.
1: Eh beh, sentite, così e puoi abbiere di qua calma, senza essere...
0: Sono appena strezzato quantunque, non mi è cascallato, come si dice.
1: Ma ora è sempre più difficile. Dopo bierei di chi. Dopo ci chiamerei di base tutti i giorni. A ringraziare assai.
0: Ti ringrazio per cosa può fare.
1: So io che vi ringrazio, so io.
0: Saluto a tutti.
1: Bella giornata a voi, au piacere.
0: A voi, a bege.
1: Allez, straordinaria l'emissione di Gampè. Ma vini con Aurélien. Cosa ludem, Aurélien, buongiorno.
2: Salute Giancarlo, salute a tutte e a tutti.
1: Salute.
2: A trompette. Siamo appena tardi.
1: Non so, c'era appena il mondo e tanto me. Ma m'abbia 3 o 4 minuti, un bene fatto.
2: Ah bon, d'accordo.
1: Dite.
2: Direi un piacere oggi di sentire tanto mondo in tale missione.
1: E pare che persone, noi, se posso dire così. Tanto meglio.
2: E dunque, siamo oggi giusto perché voglio sparare due o tre parole che tu trovi.
1: Yeah.
2: E allora, a prima, mi domanda come si può dire la chair de poule.
1: Conosco la garnellina, ma ci sarà forse un'altra parola.
2: Come dite voi, Giancarlo?
1: La garnellina.
2: Ah, d'accordo.
1: Ma ci sarà forse altre maniere.
2: Ah, d'accordo. Allora, io ho trovo...
1: Yeah.
2: Imbrichatodia.
1: Ah, sera, on a conosco mica, ma sera. Imbrichatodia.
2: Imbrichatodia.
1: Chair de poule, d'accord.
2: Voilà, chair de poule. Alors, deux fois du trop. Alors.
1: Aggiunte su inu sarizza uber vede ho fatto di parlare di qualcosa che bibo con mo mi mera aggiù bello che sarizza bon, allora non so se c'est pas exactement la chair de poule hein. C'est le poil qui se dresse mais forse c'è bébé ad un'emozione con tu anche
2: io e poi dopo aggiù letto quando si vede qualche sia in scapulata.
1: Alors, Ribolin, scapulade.
2: Une entrevue, voir quelqu'un rapidement, de courte durée. Ben a dit, alors, scapulade, on l'a dit disparaître.
1: Ah, yeah.
2: D'après ce.
1: Ah, ben, la force est d'un caboula pour être à l'origine.
2: Ah, yeah.
1: Force, c'est un chimique.
2: A Yuli Soukara, dit qu'il y a scapula et vous l'avez dit, bon, enfin.
1: Alors, scusate, l'avete visto con una P ou con due P?
2: Alors.
1: Comment si scrive?
2: Alors, tu es due maniera, dit-il, sa parole, c'est scapulata, un P, et au dopo, une autre maniera, dit-il, c'est scapuligada. Scapuligada.
1: Bon, ben, c'est la stessa cosa, alors.
2: Il a déjà listé sa parole, Pepe dit, a dû listé quoi qu'il s'y a, il fourrit.
1: Eh bien, mi va j'ai ben ça, la parole que nous j'ai à moi en sourd, sbaniche. L'idée est quoi, ça di d'allontana, si finalement, c'est ça du gabido, hein?
2: Il est ce privatif, comme tu dis.
1: Mi bar, hein, salva verida, ma mi bar.
2: Et Podo, bon, forcément, une ultime, alors. Donc, ouais. Tatsa, une course, bon, vous l'avez dit, haché, hein, d'après ce
1: que vous avez dit. Tatsa, garni, débité, exactement, les Français.
2: E donc, ouais, à parole, bon, logiquement, a dû être un tâché du. Il y a un carnage.
1: Voilà, un tâché du. Il y a comme un magie, loin. C'est. Ben, les tâchés d'un carnage, exactement.
2: Bon, a dû trouver cette très parole, beaucoup ouvrir à Spark. Bon, tout ça. Bon. On n'a mis qu'une bonne parole pour finir, un carnage, parce que...
1: Oh, ben, même toi, de une parole, hein, tu as mis qu'à dire nos forces et, dans les débuts importants, mais d'une parole intéressante, il y a ça, quand il y a ça, ça de la garde, si vous dites, si vous avez ça, d'où il y a personne, ou alors, durant la guerre, d'où il y a beaucoup de gens qui ont ça, si vous avez mis en pêche, c'est de la gauche, on va tout dire, Dumba, c'est une tradielle, hein.
2: Dempin di guerre, à force.
1: Ah, ben, yé, quoi ça dit, hein.
2: Bon. Un honneur et
1: Mais, oh, décidé d'où tu en auras, dit. Azabé, dit que l'honneur est au castigue, hein.
2: Faut castigue.
1: Ah, dis-je aussi l'expression, hein. Bien de. Voilà, non, mais qu'est-ce que ça signifie? Admettez, nous demandons, bien, on est de présenter à la mairie. Et, l'élection n'est pas basse, nous. Et si de haut est au maire, tendu. Alors, avoir de l'honneur d'y représenter à votre commune, d'être au maire et à la commune, mais d'où je savais que l'honneur, il soit de nous accompagner d'un castigue. Capite aux ans, hein. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je dis l'honneur est au castigue. Ben, et d'Agustin. Bon, Aurélien, ringraziable, une belle journée.
2: À Beige.
1: Per rispondre, per l'émission di divendere, on n'era mica in podcast, non so mica ciò che si è passato, ma grazie a due memorati, normalmente oramai a Druerede, di per rispondere a un messaggio, e poi a ringraziare a Ugo, a Dume, a Mariangela, l'emissione, oramai ben è a Vine, e Gusti, tu e moi botte l'emissione, a Buerede ridroa, non ta in ostrigi, non tai nostri ribigli a tutti bibrego o biobaro da ringraziare veramente Igor per tutto ciò che ha portato e poi tengo donna saluta un'ultima volta persone che si sono avvicinate oggi certe ci stanno assente penso a Gabi da so più di 20 anni e poi d'altri come Laurent e poi Aurelien Inou anche di assai noi lui gerai un delle missioni a tutti e poi a quelli che sono qui da voi sempre vi ringrazio e noi è quello che proviamo a stabilire, a mettere in onda abigina generazione abigina quelle che sanno e quelle che cercano a sapere, tutto questo farà che domani la lingua ella si spanerà.

0: L'amour, ça se donne. Amel Bent, il est 15h48. Je m'intéresse à Biaveillazer, à Gou Evelyn Fontane et aux magazines RIB. Durant la semaine, je suis donc à Guassou, 5 heures de journée, et puis, je suis à Saint-Adjuan Paolo Baldi, qui a parlé de Azolé, au pays de Moïda, et puis, de nouveau, à temps, je vais présenter quelques paysans.
1: Sono nato qui, agli campi di Ugladio, ho fatto la scuola qui e dopo sicuramente siamo venuti in scuola in Bastia e dopo un continente in facoltà a Nizza, ma sono sempre venuto in un mio paese.
2: Sempre?
1: Sempre, sempre, mi mancava troppo.
2: Allee a di Adar, a di a montagna, a di l'allee? O...
1: Allora, in Moida c'era principalmente i porcai, a sei gabrai, c'era migliaia di gabri, due cantoni di noi. E ora che sicuramente, e come tu beri ma non c'è più nulla, sopra la moda c'erano tutti i castagni, in giro al paese l'orte, e sotto il paese le vigne, vertiano da moda, giungiamo un momento al fiume di Breone, è un fiume qua giù, si chiama Breone, giungiamo al fiume di Breone, ogni famiglia a moda in Caiaso vigna, era una meraviglia.
2: E si vede perché di un paese intorniato di ribe?
1: E beh, c'era 6 ribe e l'orte erano 80 ribe. Perché? Perché già Adara è una Adara magnifica e ai mulacco. Surgente.
2: Una ricchezza.
1: Una ricchezza, due surgenti e ai mulacco a Berendiru, un paese in Moida. La tendenza è che calava la penuscia perché non piove più, o piove meno, ma quest'anno tutti i surgenti sono ben ribertude.
2: Donc on adhère a ricca per parlare di usugieto di nostra emissione oggi, di a Gibola di Moida,
1: voilà,
2: di una ricchezza, e ne parleremo passando in due paesi, c'è Mondaiante oggi?
1: E c'è qualche persona, e c'è quanto che una sessantina d'abitanti in un paese.
2: Ah, comunque.
1: Oui, 60 abitanti, bon, ce n'era 1000, l'anno del 1900, contano 1000 abitanti, ce n'è 60, ma diciamo che è male, diciamo.
2: Bon. Ma va appena un giro per fare?
1: Fermo un giro.
2: Allez,
1: un piacere. Qui hai un po' d'odore in mele, anziano, Jean-Charles. E là studi a Egabri, un giorno che è Egabri. E qui hai un uomo di questo giorno.
2: Salute.
1: Fa cosa? Dici, ma
3: salute.
4: Vedi a spiegare cosa?
3: Salute.
1: Jean-Charles faccio un mele a farina di castagnino.
5: No, lo so perché io
1: faccio. Sono i bode, lì.
5: Io un mone bode.
1: Giacomo quello, a Egabri. Si è messo un degabo, ma il porcino è uomo, è un fratello. E io. Quindi è un giorno che sto in un paese.
4: Legatemi un numero.
2: Di una chance, per niente di un regione.
4: Legatemi un numero a me che è ce n'è un altro che faccia i burci.
1: E l'altro fratello faceva i burci e lui è gabo.
6: Ma un fratello faceva i burci.
1: Come l'ha detto, è difficile, di un trovare difficile comunque.
6: Sai che è tutto sempre a parampiaglia, se hai bisogno di qualcosa, devi sempre obbligare di parampiaglia. Se hai bisogno di mangiare di ranone, di vino, c'è sempre a parampiaglia.
0: Ribes, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.

I seti vanti, mica vanti, uancu Steve Aoki, giustamente, un gruppo spartir nato in 2016 in Balagna, e uante, quella conosce, non c'è un detto che dice che uante nasce in Balagna, campa in Bastia, e muore in Cavigor, su Juliette Armanet, allez, du disco, les années 80, le dernier jour du disco.

0: C'est dansant, Saint-Avesta, Musica, l'Estade, les festivals. Sarah Maggi, Marco Biancarelli nous expliquent des phénomènes. Comment les expliquer? On va parler aujourd'hui du magnétisme, ou le magnétisme.
1: Bonjour à tous. A sapete ciò che die una bussola, ie. Ma par chi uso acu, moscia sempre un ordu. Principiemo in cu un poco di fisica. Sappiamo che un ordu e un sudu d'una calamita sono attratti l'un dall'altro. E al contrario, se avviciniamo nord e nord e sud, allora si due lati si rispingono. L'acu di Avussola e a terra hanno qualcosa in comune. Sono calamiti tutti e due, con dunque due lati, nord e sud. Ma attenti, la geografia e il magnetismo non marchiano mica gli stessi. A terra portano uso seno un cuore di metallo in fusione che si muove. Su movimento crea un campo magnetico, ma un nord magnetico è in giù, che punta all'Antartico, e un sud magnetico è in su, verso l'Artico a poco presso. Ecco perché l'acqua di Avussola, che idu è attratto da un sud magnetico, punta verso l'insù. I greci, nella città di Magnesia, che darà uso nome al magnetismo, hanno cercato a capire come marchiava. Ma pare che dicono i chinesi che avevano inventato Avussola più di 2000 anni fa. All'epoca, mica per aiutare la navigazione, ma per armonizzare l'energia vitale, il famoso Feng Shui. Non è che verso l'undicesimo secolo che questo strumento giocherà per la navigazione e la cartografia. Ecco, a Hawaii a pareti e pudaretti valla sapè. Ie, pa montavasega, in su città, bravi.
0: Ecco, a spiegazione di un magnetismo con Marco Biancarelli che noi ridurremo domani all'istessore, madame, Nadale Wali, la madame.

0: O grupo Cuxança existe em Calaguccia, c'è a Diama di Montagna, terza edizione, che si prepara consagrada a Montagna l'11 e o 12 luglio ao programa Concerti. Di o grupo Frutti e Vruti, l'11 luglio a 9:30, animazione con il grupo Tiar di Luna, e poi il 12 juillet a midi, Nadur, attività artigiani, conferenze, benide numerose, on vous attend per Diama di Montagna, 3e edizione du côté de Calaguccia.
1: Le 17-19 avec Alindi, la plateforme du cinéma corse et méditerranéen. Soutenez la création. Plus d'informations sur alindi.com.